0: ovunque. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Real Club Celta De Vigo, 8 agosto, ore 21. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Conti fino al 70% sui prezzi outlet e una giornata per me. Un sogno.
4: Approfitta degli ultimi saldi da Hugo Boss, Lacoste e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
5: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Pagamenti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
4: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica in Italia, ancora alta pressione nordafricana sul Mediterraneo e sull'Italia, e così anche in Campania ci attendono weekend all'insegna sì del sole, ma anche del gran caldo. Temperature nuovamente fino a 36-38 gradi, e sto parlando di temperature all'ombra. Figurate voi al sole, alte anche le minime notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Da segnalare però per questo sabato pomeriggio anche qualche temporale di calore a ridosso dell'Appennino nel pomeriggio. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Pitti Pizza and Friends. Napoleone, Federica Abate, Banfi, Lorenzo Lupo, Giovami e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
1: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
2: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ferragosto la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero. Furto incendio? Zero. Antifurto satellitare? Zero. Eppure l'estensione di garanzia? A costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Finalmente, finalmente sono arrivati!
3: Cosa?
2: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
4: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Real Club Celta de Vigo, 8 agosto, ore 21. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Settembre, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cri e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Real Club Celta de Vigo, 8 agosto, ore 21.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: dal ritiro. Pare che la pista Fenerbahce, quindi la Turchia, sia sempre più la soluzione percorribile per far contenti un po' tutti, no Vincenzo? Sia il calciatore che il suo entourage, il club dove andrà a giocare e soprattutto il Napoli, mi viene da dire.
1: Sì, inizialmente la pista turca, a quanto ci risulta, non sembrava essere proprio entusiasmante per Romelu Lukaku, eppure se vogliamo è un po' quella che riesce a tenere alcuni parametri di un certo livello. Sì. Le parole di Federico Pastorello qualche mese fa sono state emblematiche, si sente un calciatore importante, un attaccante titolare, vuole comunque competere a certi livelli. Ecco, rispetto a Arabia Saudita, MLS, magari la Turchia, anche quelli, grazie a quelli che sono stati gli investimenti complessivi a livello di formazioni ma anche a livello di lega, si innalza un pochettino di più come discorso tecnico, e al tempo stesso è quella lega che può assicurare comunque uno stipendio importante. Non dimentichiamoci che sono stati capaci di esaudire le richieste di Victor Osimhen in tempi non sospetti. Poi magari in un futuro se ne parlerà di quelle che sono le regole che si applicano nel campionato turco, non è sicuramente questa la serie adatta, resta di fatto la potenza che hanno in molti casi i club turchi per andare ad esaudire le richieste dei calciatori. Lukaku inizialmente sembrava freddino, però alla fine per far contenti un po' tutti, come dicevi, sia lui dal punto di vista tecnico e economico che il Napoli, che comunque ha bisogno di rivenderlo ad una certa cifra superiore a 10 milioni a quanto mi risulta per andare a evitare la minusvalenza, poi magari vorrà fare anche un po' di sconto perché il suo stipendio pesa, ma questa è davvero la questione ultima in questo senso. La volontà del club è innanzitutto andare a liberare il monte ingaggi, liberare un posto e chissà magari anche con un'altra cessione intervenire proprio nel settore avanzato.
0: A proposito di settore avanzato e restando sempre in tema di operazioni eventuali in uscita, Noah Lang, anche qui mi sembrava di capire che la soluzione Olanda in un ritorno nel suo campionato, questa volta sponda Ajax, non convincesse tantissimo il calciatore. Possibile che con il passare dei giorni ci sia un'apertura, oppure magari Noah Lang e lo stesso Massimiliano Allegri pian piano si stanno piacendo e chissà, si potrebbe anche pensare ad una sua conferma?
1: Ma la verità è che da questi giorni qui a Castel di Sangro abbiamo notato comunque un Noah Lang innanzitutto diverso come atteggiamento, protagonista se vogliamo, in quelli che sono stati gli esercizi di allenamento, in quelle che sono state le partitelle, e soprattutto protagonista di esperimenti tattici da parte di Max Allegri. Sì. Contro l'Osasuna fa il 3-5-2 e gli va a cambiare ruolo, in effetti lo schiera esterno a sinistra a tutta fascia con Alisson Santos, che poi aveva il compito di variare la propria azione alle spalle di Lorenzo Lucca. Quindi se un allenatore comunque lo va a integrare in quelli che sono i suoi tentativi, i suoi progetti, e allora ci sta pure che in realtà possiamo desumere almeno che la fiducia in lui almeno per questo ci sia, quindi lo andiamo più che altro a configurare in una sorta di affare alla Gutierrez, nel senso che se poi arriva un'offerta che comunque è soddisfacente, il Napoli va a fare di necessità virtù, e chiaramente incamerando i 25 milioni che arriverebbero dall'Ajax poi andrebbe nel mercato in entrata con una rinnovata fiducia e solidità.
0: Prima di salutarti, in un minuto, le operazioni in entrata, che naturalmente abbiamo capito arriveranno solo e soltanto dopo che alcuni esuberi verranno piazzati, Badiashile e Gabriel Jesus, che aggiornamenti puoi darmi?
1: Allora, per quel che riguarda Badiashile, la sensazione è che alla fine si possa fare, nonostante il Chelsea vorrebbe un obbligo di riscatto. La verità è che più passa il tempo e più in questo caso il fattore cronologico gioca a favore del Napoli, è comunque un esubero per quel che riguarda i Blues, quindi la sensazione è che si possa fare comunque alla fine alle condizioni che preferisce il Napoli, con il calciatore che troverebbe un'ennesima occasione di rilancio per quella che era una carriera iniziata con grandi fasti, poi andata un po' sulle montagne russe. Gabriel Jesus è un discorso molto molto da prendere con le pinze, perché stiamo parlando di un campione vero e che ha anche uno stipendio vero, 8-9 milioni di euro. L'obiettivo, stando a quanto ci risulta, di Gabriel Jesus è trovare un contratto triennale almeno da 8-9 milioni di euro netti all'anno, poi con i bonus all'Arsenal arrivava anche a superare i 10. Sì. Quindi stiamo parlando di cifrone che il Napoli potrebbe andare ad investire solamente se andasse a prima di tutto liberare spazio e poi veramente fare gettando il cuore oltre l'ostacolo, ecco, servirebbe veramente un

0: un'opera di convincimento importante da parte anche dello stesso Max Allegri. Stiamo parlando di un calciatore fortissimo, lo ripeto, che però in questo momento dà comunque delle incognite, soprattutto per quel che riguarda
1: la condizione fisica, gli infortuni
0: pure. Sì. Ti dico che per quel che riguarda il mercato d'entrata, difensore centrale, Badiashile, sì. Pavasuli sì, magari da fare anche negli ultimi giorni di mercato, e poi se si vanno a creare gli incastri, un qualcosa nel settore offensivo, non per forza Gabriel Jesus.
1: Staremo a vedere. Grazie a Vincenzo Gredendino di Sport Italia per essere stato con noi. Alla prossima.
0: Grazie Marcello, buon proseguimento a tutti.
1: Ci fermiamo, ascoltiamo un disco, poi per la seconda ora della nostra informazione sportiva ritornerà Riccardo Catapano, a tra poco.

0: E dopo l'intramontabile Michael Jackson inizia la seconda ora dell'informazione sportiva Radio Gol del Sabato. Un saluto nuovamente a tutti voi da parte di Riccardo Catapano. È giunto il momento per trasferirci nuovamente in quel di Castel di Sangro, dove ritroviamo il nostro Carlo Alvino. Ciao Carlo, ben ritrovato.
1: Rieccoci qua carissimo Riccardo, sempre dal nostro studio mobile qui a Castel di Sangro. Io faccio sempre l'aggiornamento sull'andamento del tifo. Adesso i ristoranti sono pieni, la piazza è vuota.
0: Assolutamente, aveva tempo, un'oretta, si invertiranno i fattori inevitabilmente. Carlo, Carlo, ci siamo lasciati nel primo collegamento ovviamente parlando anche di Romelu Lukaku. Ci hai dato la notizia anche di questo colloquio che ha avuto lo stesso Romelu Lukaku con l'allenatore del Fenerbahce. Insomma, piovono conferme per quella che è una trattativa che in questo momento si sta avviando, è ben avviata. È ovvio, lo dicevamo poco fa, che bisogna però trovare tutte le definizioni in quelle che sono le tre parti in causa. Ovviamente il Fenerbahce che vuole Lukaku che sembra aver dato davvero apertura importante al Fenerbahce, poi va ovviamente accontentato il Napoli che detiene il cartellino del calciatore. Però da quello che riusciamo a capire in questo momento ci sembra davvero un'operazione che è stata instradata per bene. Poi fino alle firme ce ne vuole e ce ne passa, però un primo passo ovviamente importante è stato fatto, Carlo.
1: Ma credo che la telefonata tra Cartal e Lukaku sia servita ad accelerare per un motivo molto semplice. Immagino, non ne conosco il contenuto, ma se un allenatore chiama un calciatore durante una trattativa è perché gli vuole così manifestare il proprio piacere di allenarlo, la propria voglia di tenerlo lì all'interno del progetto. Credo che queste parole di Cartal abbiano così fatto breccia nel cuore di Romelu Lukaku, che vogliamo ricordare, insomma, sulla questione Turchia era abbastanza tiepidino, sì. Poi si è sbloccato. Io credo che questa telefonata abbia così accelerato l'operazione. La dobbiamo monitorare, ma sul serio, minuto per minuto, ora per ora, con le parti in causa. Io non mi stancherò mai di ripeterlo. Lo abbiamo detto in tempi non sospetti da questo autorevole microfono di Radio Gol. C'era e c'è un patto tra Pastorello e De Laurentiis, un gentleman agreement, quando il Lukaku arriva a Napoli, per il quale si già delineava un contratto triennale, ma una partenza anticipata alla fine del secondo anno. Questo patto evidentemente sarà mantenuto con buona pace di tutti. È chiaro che per mantenere fede al patto bisogna, in questo momento di febbrili trattative, dove il discorso economico è alla base di tutte queste trattative, le parti interessate devono l'una venire incontro all'altra. Credo che ci sia però la volontà comune di fare qualche passo per accelerare il tutto. E il calciatore è contento del trasferimento. La telefonata, secondo me, è servita ad accelerare, a convincerlo ancora di più. Pastorello ha piacere che si possa chiudere questa trattativa, e il Napoli fa il suo gioco. Il Napoli, dovendo destinare il 40% della vendita al Chelsea, cerca di mantenere le limiti del possibile, certo. E fino a quando lo potrà fare ancora questa asticella un po' più alta, poi il Napoli avrà modo e tempo per capire che c'è un limite oltre il quale non bisogna andare.
0: No, ma è giustissimo il discorso, anche perché è ovvio che parliamo di quello che è l'aspetto del cartellino. C'è un aspetto come quello dell'ingaggio che ovviamente pesa moltissimo su quello che è il bilancio del Napoli, tra il netto ma soprattutto il lordo di quello percepito da Romelu Lukaku. È normale che anche la chat, insomma, di WhatsApp in questo momento, Carlo, con il probabile, possibile addio a stretto giro di Romelu Lukaku, insomma, chiedono in tanti in questo momento il nome di Gabriel Jesus. È inevitabilmente il nome che ha acceso un po' la fiammella di quella che è la passione che arde sempre di Mampa del tifo del Napoli, ma che è ovvio che sul mercato adesso si è scatenata. Però va fatto un distinguo importante ovviamente su Gabriel Jesus. In primis, che qualora dovesse andare via Lukaku, c'è sempre Lorenzo Lucca in questo momento e Noah Lang come calciatori che vengono dati in uscita nella rosa del Napoli. Ci sono poi delle situazioni come l'ingaggio percepito dallo stesso Gabriel Jesus, B, attenzione che il calciatore è in scadenza con l'Arsenal, ho letto da qualche parte una possibilità di prestito con diritto di riscatto, cosa che adesso non si può fare perché l'anno prossimo va di fatto a parametro zero Gabriel Jesus, quindi a meno che non dovesse rinnovare poi con l'Arsenal, sarebbe una tipologia di operazione, quella con prestito con diritto che diventa obbligo, che ad oggi non può essere fatta dal Napoli. Quindi vanno messi sempre i puntini sulle i, soprattutto in un tema così spinoso come il calciomercato, Carlo.
1: È proprio così, questa è la situazione. Naturalmente gettiamo un po' di acqua sul fuoco, non leghiamo le due operazioni, va via Lukaku, prendiamo Gabriel Jesus, perché se facciamo passare questo concetto illudiamo una piazza, illudiamo i tifosi, prendiamo tra virgolette quasi in giro i tifosi. Chi prende in giro i tifosi del Napoli commette peccato mortale e va all'inferno. Quindi le operazioni non sono collegate,
0: assolutamente.
1: Meglio, sono collegate solo perché il Napoli ha bisogno di vendere, il Napoli ha bisogno di liberarsi di alcuni cartellini, e solo dopo aver chiuso determinate operazioni si può seriamente prendere in considerazione questa ipotesi Gabriel Jesus, che al momento resta un interesse da parte del Napoli, con il ragazzo che si è dichiarato disponibile ad ascoltare il club napoletano. Di qui a dire che c'è già una trattativa in piedi, che si sta parlando di ingaggio, che ci sono insomma buone possibilità che il brasiliano possa vestire la maglia del Napoli, è un esercizio di grande ottimismo al quale molto sinceramente non mi piace partecipare.
0: Certo, il tempismo di Branchini ieri al Patini ha destato destato qualche sospetto, però noi lo ricordiamo, e anche la gente insomma dello stesso Massimiliano Allegri, lui ha detto con i sé nel mio lavoro ovviamente non si va avanti, poi sappiamo anche un po' quello che è il gioco delle parti, che il calciatore piaccia al Napoli, piaccia ad Allegri, piaccia a Manne, piaccia a De Laurentiis, non c'è assolutamente dubbio. Ma qui a dire che sarà un nuovo calciatore al Napoli ci passa una trattativa che ancora non è iniziata.
1: Però possiamo anche dire che il calciatore ad un'ipotesi Napoli si è mostrato gradevolmente interessato. Ecco, voglio dire, oggi il Napoli è un club per il quale anche questo tipo di calciatore guarda con piacere le partecipazioni continue in Champions, il calore del Maradona, quello che significa il Napoli per il calcio italiano e per il calcio europeo. Ecco, l'appeal del Napoli è forte e calciatori come Gabriel Jesus non fanno fatica subito a dire sì, sono interessato, fatemi sapere. Magari qualche anno fa avrebbero fatto più fatica a dire subito sì. Oggi un Gabriel Jesus, che voglio dire non è certamente l'ultimo arrivato, ad una telefonata del Napoli o del suo procuratore che dice guarda c'è questa opportunità, dice sì, valutiamola. Questo è un grande segnale di come sia cresciuto il Napoli, come sia considerato il Napoli anche da questa fascia di calciatori top, perché Gabriel Jesus al netto degli infortuni, dei problemi, stiamo parlando di un calciatore top, con la T maiuscola e in grassetto.
0: Ma assolutamente sì, poi insomma abbiamo anche visto la storia recente, i calciatori che magari trovavano poco spazio in Premier o che facevano fatica sono venuti a Napoli e hanno trovato davvero una seconda giovinezza, vedi giovinezza tra virgolette, Højlund è giovanissimo quindi non si può parlare certo di seconda giovinezza, però di certo un riscatto dal punto di vista della propria carriera, basti pensare a McTominay, pensiamo e ci auguriamo anche lo stesso Kevin De Bruyne quest'anno che vedremo al centro del progetto Napoli, ma anche lo stesso Anguissa, perché a proposito di agenti presenti ieri allo stadio Teofilo Patini c'era anche l'agente di Frank Zabonghissà, un altro calciatore che in tempi non sospetti, l'abbiamo detto, tutti lo davano per partenti e qui abbiamo detto occhio che è un calciatore che al Napoli ovviamente piace, ad Allegri piace tantissimo, noi la mano sul fuoco sulla partenza di Anguissà non la mettiamo, anzi in questo momento si aprono anche altri scenari, Carlo.
1: Sì, diciamo che il discorso di Anguissà lo conosciamo da tempo, io qualche anno fa pensavo che fosse terminata la sua avventura in maglia azzurra, poi l'arrivo di Antonio Conte lo ha convinto a restare, buon per lui e buon per noi, Anguissà vince uno scudetto con Antonio Conte. Se poi Anguissà decide di restare, è quel tipo di calciatore, è quel tipo di atleta che una volta sposato il progetto, te lo trovi dentro pienamente al progetto, ci mette l'anima, il corpo e il fisico soprattutto. Detto ciò, noi in Italia facciamo fatica a raccontare quando le gesta di un calciatore quando questi è a scadenza di contratto. Perché dico questo? Perché è la nostra Serie A, e noi che raccontiamo questa Serie A, non vale per il Napoli, vale per tutta la Serie A, ogni qualvolta c'è un calciatore a scadenza, ma non lo so, sembra come se sto calciatore fosse la pecora nera, è a scadenza, non è a scadenza. In altri campionati non accade, il giocatore va a scadenza, gioca regolarmente fino all'ultima partita e poi arrivederci, grazie. Io ti dico la verità, credo che Anguissà non abbia piacere a giocare a scadenza, quindi l'ipotesi di un rinnovo di Anguissà la prendo seriamente in considerazione. Poi il calciatore a scadenza si impegna fino alla fine, su questo non c'è dubbio, il calciatore a scadenza è un serio professionista fino all'ultima partita, sicuramente sì. Questo, bisogna anche cambiare da parte nostra il racconto di chi è
0: scadenza. È giustissimo.
1: Però io credo che un pizzico di serietà in più il calciatore che magari prolunga il contratto ce l'abbia, e chissà che anche se non abbia piacere di portare avanti questo discorso per avere una maggiore serenità. Poi anche il calciatore che rinnova può diventare calciatore
0: L'abbiamo visto più e più volte, Carlo. Però io mi tengo in questo momento quel bel sorriso stampato di Anguissà, sì, che era da un po' che non vedevamo. Detto questo, Carlo, un abbraccio come sempre, ci ritroviamo più tardi per l'ultimo collegamento dagli studi di Kiss Kiss Napoli. Grazie come sempre.
1: Proviamo ad abbozzare il prossimo collegamento, anche una probabile
0: Settimana, va bene? Assolutamente sì. Un abbraccio, Carlo, a dopo. Grazie sempre al nostro Carlo Alvino. Stiamo parlando di attaccanti, ovviamente abbiamo parlato di Anguissà, prima abbiamo parlato di Romelu Lukaku. Andiamo al telefono da un campione del mondo, un grandissimo bomber, Ciccio Graziani. Ciao mister, come stai?
2: Ciao ragazzi, eccomi.
0: Ben ritrovato a questi microfoni. Insomma, parliamo tanto di attaccanti in questo momento in casa Napoli, perché se è vero come è vero che il centravanti titolare sarà ovviamente Rasmus Højlund, riscattato proprio dagli azzurri, il destino di Romelu Lukaku e di Lorenzo Lucca resta un po' in bilico. Mi sembra che per Lukaku di dubbi ce ne siano pochi, e va anche detto che insomma il Napoli andrebbe a liberarsi di un ingaggio importante. Invece dal punto di vista tecnico, cosa e quanto perde secondo te il Napoli?
2: Ma allora, la certezza hai detto tu, Erasmus. Højlund.
0: Sì, è Højlund.
2: Lì non ci piove. E poi credo che non ci sia neanche più da valutare gli altri due, perché Lucca, non so per quale motivo, se è caratteriale più che tecnico, non è andata bene.
0: Tanti dicono caratteriale, perché poi lo sappiamo, puoi essere talentuoso quanto vuoi, ma se non hai l'attitudine giusta, non dico la testa giusta, l'attitudine giusta, poi fai fatica.
2: Assolutamente sì, forse è più un giocatore da provincia, mettiamola così. E su Lukaku non ci sono dubbi, ma Lukaku aveva già rotto 2 mesi prima della fine dello scorso campionato, no? Non c'è possibilità. L'unica cosa è che il Napoli cercherà in tutte le maniere di concretizzare, visto che ha ancora un anno di contratto, non è a scadenza, e vorrebbe realizzare qualcosa, ma tanto a questo punto il prezzo non lo fa più il Napoli, perché se Lukaku trova il Brighton e dice guarda, io voglio andare al Brighton, liberatemi, e il Brighton dice al Napoli: sentite, noi più di 3 milioni di euro non vi possiamo dare, perché se no non ci interessa il giocatore. A quel punto devi prenderti 3 milioni di euro, perché se il calciatore si impunta e ti dice o lì o da nessun'altra parte, poi tu sei in difficoltà, perché questo è uno che sul bilancio di una
0: stagione
2: pesa molto. Quindi alla fine il Napoli deve fare un piccolo pianto e sperare di recuperare il più possibile su Lukaku. Ma Lukaku non c'è più neanche con la testa,
0: assolutamente. Ma d'altronde non si è nemmeno, tra virgolette, di comune accordo con la società, presentato in ritiro. Questo ci fa capire insomma che la storia è definitivamente terminata, anche perché insomma poi il mercato inevitabilmente è fatto di cessione, ma anche di acquisti, perché si parla per esempio di Gabriel Jesus, attaccante dell'Arsenal, che insomma dovesse arrivare a Napoli, comporre un attacco Gabriel Jesus Højlund, credo che sarebbe davvero di grande livello, mister, per i partenopei e in generale in quello che è un po' l'idea tattica di Massimiliano Allegri. Non so se hai avuto modo di vedere anche quelle che sono le ultime uscite amichevoli del Napoli, che torna tra l'altro in campo questa sera alle 21. Onestamente sono rimasto favorevolmente sorpreso e colpito da quello che insomma è il crescendo di questo Napoli. È vero che siamo ancora ad agosto, sono amichevoli, però ti chiedo anche tu che aspettative hai dal Napoli quest'anno di Massimiliano Allegri, perché la lotta Champions e la lotta a Scudetto secondo me quest'anno sarà davvero aperto a tante tante squadre.
2: Allora, sulla lotta Champions possiamo avere qualche dubbio. Sulla, nel senso della Champions come
0: i primi quattro torneo, posti
2: come torneo, no io parlo
0: proprio della Champions. Proprio della Champions, ok.
2: Poi chiaro, l'obiettivo minimo è quello di rientrare tra le prime quattro, ma il Napoli si indovina le giuste pedine da inserire all'interno di questa squadra. Io penso che possa lottare anche per qualcosa di più, per i primi quattro posti, perché no, per lo scudetto,
0: certo.
2: Pensare l'Inter, pensare la Juventus, il Milan e le altre squadre che lotteranno per quell'obiettivo. Quindi poi dipende che tipo di armonia si creerà all'interno di questa squadra, l'allenatore nuovo, stimoli nuovi, per cui io alle amichevoli estive francamente non gli do tanto peso, perché lasciano il tempo che
0: trovano, certo.
2: anche se comunque le amichevoli delle indicazioni te la danno nel bene e nel male comunque,
0: No, ma è giusto, ma infatti il discorso che facevamo, che faccio anche agli amici a casa, non vi fossilizzate sul risultato, quella è proprio l'unica cosa da non vedere in quelle che sono le amichevoli, che sono vittorie e sconfitte, ma ci sono indicazioni tecniche e tattiche soprattutto che sono molto più interessanti nel calcio di agosto. È ovvio che sarà una bella annata, un bel campionato, ripeto, con tante squadre che secondo me quest'anno lotteranno, quindi speriamo davvero di divertirci. Io intanto però ringrazio e saluto come sempre un campione del mondo come mister Ciccio Graziani. Ciccio, è sempre
2: grazie
0: un onore.
2: A voi, un abbraccio, ciao.
0: Grazie ancora a Ciccio Graziani e grazie a Carmine Esposito per essere con noi. Ciao caro Carmine, come stai?
3: Buongiorno, grazie.
0: Buongiorno a te, sembra che stia per calare insomma l'avventura di Romelu Lukaku qui al Napoli, si parla della possibilità Gabriel Jesus, immagino, conoscendo un po' anche la tipologia di calcio che ti piace vedere e praticare, che insomma una coppia d'attacco eventuale Gabriel Jesus Højlund, sarebbe tanta roba, come dicono quelli bravi, Carmine.
3: Sì, questo è un gran bel giocatore, anche se ho visto che comunque negli ultimi anni, tra virgolette, non ha fatto caterve di gol, però comunque è un giocatore che secondo me con una piazza come Napoli si infiammerà sicuramente. Poi con il mio pupillo davanti sicuramente farà bene.
0: Ma che aspettative hai sul Rasmus quest'anno? Perché secondo me l'anno scorso è ovvio che si è adeguato molto a quelle che erano anche le richieste di Antonio Conte nel Luca Chizzarsi, di giocare molto spalle alla porta, devo dire l'ha fatto molto bene dopo un po' di iniziale difficoltà. Credo che quest'anno anche con Massimiliano Allegri ci saranno anche dei compiti diversi, si cercherà molto di più anche quella che è la profondità, un po' l'arma principale dello stesso Rasmus Højlund. Hai grandi aspettative, immagino, su di lui quest'anno.
3: Sì, è un giocatore per me straordinario. Hai detto bene prima tu, è un giocatore che secondo me l'anno scorso ha fatto benissimo, ha fatto un gran campionato e secondo me poteva fare, ma molto, può fare molto di più. Secondo me quest'anno Allegri lo mette nella situazione giusta di esprimersi. Questo è un giocatore da 20 gol in su, ma poi è un giocatore da manovra, tiene palla, lotta, un giocatore completo. Hai detto bene prima, purtroppo con Conte ha fatto, ripeto, un grandissimo campionato,
0: certo.
3: Si è dovuto adeguare perché comunque le esigenze di Conte sono si conoscono, vuole gente che comunque lotta su ogni pallone, di qua e di là, si sacrifica molto per la squadra, però penso che se gli dà un pochino di spazio in più, questo è un giocatore che oltre che viene incontro, ma quando attacca la profondità poi fa male veramente.
0: Assolutamente sì. Senti Carmine, stasera il Napoli torna in campo contro il Celta Vigo alle 21, è ovvio che lo continuo a ripetere fino alla noia che i risultati non contano nulla nelle amichevoli, ma bisogna focalizzarsi su quelli che sono gli atteggiamenti delle squadre e l'idea di calcio che una squadra nuova di fatto con Massimiliano Allegri vuole esprimere con questo 4-3-3. Ha provato anche diversi moduli, 4-2-3-1, anche in fase di possesso si è messo a tre dietro. C'è un calciatore in particolare che in queste uscite ti sta rubando l'occhio?
3: Ma io ti dico la mia, proprio al di fuori della tua domanda, è un giocatore che per me ripeto, io spero che addirittura vada via per giocare, secondo me Vergara per me è un giocatore incredibile, un giocatore che deve giocare, ha bisogno di giocare, ha bisogno di esprimersi, se rimane a Napoli e gioca il giusto, secondo me è come se perdesse un anno. Io lo vedo più invece per per giocare un anno intero e poi ritornare alla base qui. Io, è un giocatore che a me piace moltissimo, certo. Un giocatore che ha delle potenzialità
0: enormi,
3: però
0: sì.
3: Secondo me, ti ripeto, una piazza importante come Napoli, giocatori importanti che arrivano, che ci sono, troverà sicuramente, io spero per lui che trovi tanto spazio.
0: Ah, me lo auguro anche io, onestamente.
3: Lo fare giocare, questo è un giocatore che deve giocare, se lui gioca rientra, che poi è ancora più forte di prima.
0: Ah certo, è uno che può fare la differenza, anche l'anno scorso, insomma, una situazione più difficile tra tanti infortuni, buttato dentro con
3: in mano,
0: sì, no, ma poi sfrontato subito contro il Chelsea, non gli interessava l'avversario, che poi tra l'altro Massimiliano Allegri lo sta anche provando molto come mezzala, perché secondo me può essere davvero quel raccordo, come mezzala pura secondo me soffre, se fa quei 10-15 metri un po' più in avanti al raccordo, diciamo così, tra il centrocampo, la tre quarti, ovviamente la zona offensiva, lì secondo me è uno che può fare la differenza. A me per esempio con lo Sasuna mi è piaciuto molto quel triangolo offensivo, poi è ovvio che va sempre contestualizzato all'avversario, quel triangolo offensivo che si andava a creare tra Lang, Alisson e Vergara, lì ho visto davvero tanta qualità in fase di possesso del Napoli.
3: Ma loro già hanno tanta qualità, se poi gli metti tra virgolette queste giocate qui, queste posizioni in campo importanti, perché lui comunque è un giocatore, uso un termine un po' alla giovanile di De Bruyne, perché comunque un De Bruyne secondo me potrebbe essere veramente il De Bruyne tra virgolette della situazione.
0: Glielo auguriamo, questo è poco ma sicuro.
3: Però ti ripeto, secondo me col bene che voglio usare il giocatore, però vorrei che lui giocasse, perché io sono sicuro che se questo fa un campionato con 30 presenze, magari con una squadra, con una situazione, ma io lo spero a Napoli, però poi dopo devi tenere fuori dei signori giocatori, dei campioni, quindi è molto più difficile, però ti ripeto, se questo potrebbe essere veramente il De Bruyne ad andare avanti negli anni.
0: Da quello che ti posso dire, insomma, Allegri, a parte che è uno che sa davvero alternare molto bene quella che è la rosa a disposizione, ma ha una bella idea precisa in questo momento su Vergara, quindi io credo che davvero sarà uno dei calciatori, non dico inamovibili di questo Napoli, però sarà uno di quei calciatori che giocherà davvero davvero tanto, quindi l'augurio ovviamente
3: ce l'auguriamo.
0: Questo è poco ma sicuro, perché ma può diventare
3: sicuramente.
0: Ma poi tra l'altro Carmine può diventare un calciatore importantissimo per il Napoli ci punta, visto anche il rinnovo fino al 2031, ma può diventare importantissimo anche per la nazionale
3: sì.
0: Dio solo sa quanto abbiamo bisogno di qualità in questa nazionale.
3: Bravissimo. Lui è uno di quei, insieme a Palestra, Tonali, potrebbero riaprire un ciclo tra virgolette importante, però quello adesso aspettiamoci e concentriamoci sul nostro Napoli, un giocatore che a noi ci deve fare la differenza anche lui. Più campioni sono, più giocatori forti abbiamo. Sì, sarà un problema di Allegri, ma Allegri comunque gli spogliatori da sempre gestiti alla grande.
0: L'importante, come dico sempre, è avere qualità nella squadra, poi l'allenatore in qualche modo riesce sempre a tirarla
3: magari
0: fuori.
3: Magari averla sempre.
0: Esattamente. Carmine, ti mando un grande abbraccio e ti auguro buon weekend. Alla prossima.
3: Grazie mille anche a te, ciao.
0: Grazie sempre a Carmine Esposito. Allora, noi siamo arrivati al giro di boa di questa puntata di Radio Gol del sabato. Più tardi vi faremo ascoltare anche la seconda parte dell'evento di ieri in piazza Castel di Sangro, con 4 tesserati del Napoli protagonisti, e poi vi faremo ascoltare anche in conclusione dell'edizione odierna di Radio Gol la Vox, l'intervista che ha realizzato il nostro Gianluca Miranda con i tifosi del Napoli, perché è ovvio che il nome di Gabriel Jesus, soprattutto alla luce di quelle che sono le notizie su Lukaku ed il Fenerbahce, insomma stuzzica molto i tifosi del Napoli, e vi riproporremo le loro risposte proprio sul tema di Gabriel Jesus. Adesso però è giunto il momento di fermarci, giusto un pizzico di pubblicità, un disco e torniamo.
4: Ad agosto la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto satellitare zero, e pure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
5: 000 Cerciello Auto.
4: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
6: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Pitti Pizza and Friends. Napoleone, Federica Abate, Banfi, Lorenzo Lupo, Giovani e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
7: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
8: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
9: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Torniamo in diretta a Giro di Body, Radio Gol del sabato. Come promesso, vi dovevamo fare ascoltare la seconda parte delle risposte dei calciatori del Napoli ieri in piazza ai tifosi partenopei. E allora andiamo subito e ascoltiamo le parole di Nikita Contini, Luca Marianucci, Giovane e Pasquale Mazzocchi.
1: Abbiamo un altro Pasquale, ma questa volta per Marianucci.
2: Pensi di poterti inserire nella squadra quest'anno?
3: Allora, io sono tornato sicuramente per dare il mio contributo. Sto dando tutto me stesso in questo periodo di ritiro e spero di rimanere con tutti voi per gioire tutti insieme.
1: Bravo. L'ultima la fa Alessio per Giovane.
4: Giovane, quando sei venuto a Napoli, che senti?
5: Buono, ovviamente che sono un ragazzo più giovane, quindi quando sapevo che era per venire qua a Napoli era molto molto felice. Ho parlato con i miei genitori, con il mio migliore amico, con tutte quelle persone che voglio bene. È un sogno stare qua, giocare con questa maglia, quindi sono molto felice.
6: È inutile fare la lista di tutti i brasiliani che sono stati nel Napoli. No? Altafini, lo stesso Canè, Careca. C'è qualcuno che in qualche modo, tra quelli che tu conosci, perché poi noi diamo per scontato che questi ragazzi così giovani conoscano grandi campioni che noi conosciamo bene, non è detto, ma c'è qualche brasiliano tra quelli che hanno giocato nel Napoli che tu hai conosciuto così anche solo vedendo? Che Vinicio, non lo so.
5: Io ho conosciuto Juan Jesus, che per me mi ha aiutato tantissimo qua, perché è un calciatore che c'è troppa esperienza, quindi non ho conosciuto Careca perché lui è più vecchio da me, quindi non ha visto giocare, però quando è arrivato qua ho conosciuto Juan Jesus.
6: Ti puoi fidare che Careca era bravo? Diciamo che se tu riesci a arrivare bravo come Careca, noi ci mettiamo tutti quanti la firma.
5: E mio papà ha visto Careca giocare e sempre parlava che Careca era un grandissimo calciatore, però io non ho visto perché sono 2003, però c'è il video YouTube, quindi quello che mio papà parla io conosco poco di Careca, però lo so che era un grandissimo calciatore.
6: Molto bene, Guido, ci sono ancora
1: allora sì, abbiamo
6: dei bambini.
1: Giuseppe che ha un'altra domanda per Giovane.
7: Volevo chiedere, quando giocavi al Verona è arrivata l'offerta del Napoli, tu cosa hai sentito dentro e poi qual è il tuo ruolo preferito?
8: Come?
6: Il ruolo nell'attacco, come preferisci giocare?
5: Scusa. Io mi ricordo bene che è la settimana che è arrivata l'offerta di Napoli. Io appena ho finito di giocare una partita con Verona, non sapevo molto se era possibile di venire qua o no, però dopo ha successo tutto bene, così ha firmato un contratto con Napoli. Come ha parlato tra poco, per me che sono venuto di Brasile è un sogno giocare in una squadra come Napoli, di giocare una volta nella Champions, che è una cosa che c'è un sogno prima di bambino. E il ruolo che mi piace di giocare è giocare in destra, giocare come secondo attaccante, anche in sinistra, però quello che mi piace di più è in destra.
1: Abbiamo Daniele per Mazzocchi.
9: Da quando sei arrivato, con chi ti sei trovato meglio dentro e fuori dal campo? Grazie.
10: Non ho capito.
9: Da quando sei arrivato a Napoli, con chi ti sei trovato meglio dentro e fuori dal campo? Grazie.
10: Ah, guarda, io cerco sempre di andare d'accordo con tutti, specialmente gli stranieri, cerco sempre di farli sentire a casa e di fargli capire dove sono venuti, perché lo dico sempre, non ci dimentichiamo che al di là della società Calcio Napoli noi abbiamo da difendere una storia che va oltre 2500 anni, quindi cerco sempre di fargli capire dove sono venuti, cerco sempre di essere simpatico con tutti e farli sentire a casa, è quello che a tutti noi napoletani ci riesce meglio.
1: Abbiamo un'altra domanda per Marianucci da Antonino.
8: Luca, quando ti è arrivata l'offerta dal Napoli, cosa hai provato?
3: Sicuramente è stata inaspettata, perché quando arrivò l'offerta era un giorno di febbraio e io la domenica dovevo giocare una partita, quindi lì per lì non ho realizzato subito. La sera, quando sono arrivato a casa, ero solo e ho realizzato, ho chiamato i miei genitori e abbiamo pianto insieme, perché era un traguardo che aspettavo da quando ero ragazzino come voi.
6: Bene, allora
1: l'ultimissima
6: Contini, come i bambini, ultima e ultimissima.
1: Una curiosità da Daniele per Contini.
4: Chi è l'attaccante che ti dirà più forte quando vi allenate?
6: Bella questa domanda.
11: Bella. Gio tira forte. Cioè, i brasiliani tirano forti, c'è Gio, c'è Alisson, Rasmus. Hanno tutti quanti una bella
6: bomba.
11: Prova Scala, una bella esterna.
6: Bene, allora intanto chiamiamo sul palco il sindaco Angelo Caruso, che è l'artefice, diciamo, di questa serata.
12: Buonasera, ragazzi.
6: Vai Angelo.
12: Tu sei quasi
6: e poi facciamo
12: casa.
6: Una bella foto con tutti.
12: Buonasera ragazzi, diamo un bel applauso, in bocca al lupo a questi
6: ragazzi. Avvicina il microfono un pochino di più.
12: Una incitazione forte, hanno bisogno di fiducia, coraggio, incitazione, tutto quello che una stagione importante che li aspetta è necessaria. Quindi intanto grazie a voi tutti per essere accorsi in questa piazza, il tempo ci ha graziato, caro Nicola, ci ha consentito sempre di essere qui presenti in piazza Plebiscito. Domani sarà una temperatura pomeridiana assolutamente accettabile, quindi non stiamo soffrendo particolarmente il caldo, forse un po' all'inizio, credo.
0: E queste le parole dei quattro tesserati del Napoli ieri in piazza a Castel di Sangro. Noi torniamo invece al telefono per dare il buon pomeriggio a Boris Sollazzo. Ciao Boris, come stai?
13: Ciao ragazzi, tutto bene, grazie.
0: Ben ritrovato Boris, insomma siamo ancora tra il mercato e ovviamente il campo. Questa sera il Napoli torna a giocare la seconda amichevole internazionale, lo farà contro il Celta Vigo. Ti chiedo anche quelle che sono un po' le tue prime sensazioni di questo Napoli di Massimiliano Allegri.
13: Mi fido delle facce, degli allenamenti più che delle partite, che insomma,
0: certo.
13: l'unica che ci ha dato una vera direzione è Napoli-Osasuna, in cui i primi 60 minuti sono sembrati ottimi. L'Osasuna tra l'altro reduce da un ottimo campionato in Spagna, non è lo stesso degli anni scorsi. Mi sembra che ci sia più serenità, ci sia più tranquillità, e quello che mi fa stare bene è che ora Allegri è impazzito oppure sembra molto tranquillo per sì. essere un allenatore che non ha potuto scegliere niente della propria squadra fino adesso, come se avesse trovato un gruppo che in qualche modo lo tranquillizza. In questo mi ricorda esattamente l'approccio che ebbe alla Juventus quando inizialmente, se vi ricordate, non arrivarono subito i giocatori, nella prima parte addirittura perse con una squadra di dilettanti, e lui comunque era molto soddisfatto. Poi addirittura arriveranno due o tre giocatori molto forti, e quindi per lui fu ancora più facile in qualche modo giocare bene. Però ecco, vedo una squadra anche che si diverte a giocare insieme. Insomma, alcune delle azioni viste contro lo Sasugna sono azioni di una squadra che ha ricominciato ad avere voglia pure di giocare bene. Sarebbe il massimo insomma che Allegri ricominciasse a giocare bene dopo 20 anni a Napoli. Credo che proprio le grandi del nord potrebbero morirne se succedesse.
0: Assolutamente. Però ti chiedo a questo punto, Boris, la tranquillità che ti sta comunque trasmettendo in qualche modo il lavoro di Allegri, anche un po' il body language degli azzurri, hai la stessa tranquillità anche sul mercato, sulle operazioni che il Napoli deve fare in entrata e in uscita, perché siamo all'8 di agosto?
13: Ma guarda, allora, se eravamo entusiasti l'anno scorso di questa rosa, non possiamo essere disperati quest'anno per questa rosa. Dobbiamo essere anche equilibrati noi, nel senso che ci sono delle regole, e in questo momento ci sono 5 giocatori che hanno un valore non indifferente sul mercato, che sono proprio fuori rosa per via delle liste. Quindi non è un capriccio, come ci sono i giornali che amano destabilizzare, che lo prendono come un capriccio del presidente. Ma voi immaginate che cosa sarebbe questa rosa con cinque giocatori che si allenano a parte senza poter scendere in campo. Quindi non si può prescindere da questo. Noi ci dobbiamo fidare del fatto che ci siano dei giocatori parcheggiati in attesa della possibilità di essere messi in rosa, come Favasuri, come Zemaios e compagnia cantante, e che magari si stia cercando anche qualche colpo a sensazione come Gabriele Jesus e Vicario. Detto questo, a me il Napoli anche così sembra più forte del Milan dell'anno scorso di Allegri.
0: Come qualità non c'è dubbio, onestamente.
13: E onestamente, se vi ricordate, prima di Napoli-Milan era il Milan l'anti-Inter, non era il Napoli, perché noi eravamo falcidiati degli infortuni. Quindi dobbiamo fidarci della scelta che si è fatta sull'allenatore. Dobbiamo anche capire che il Napoli non può essere comprato da Octree, che viene comprato dalla figlia della sorella, che era roba pure quella, e via dicendo, nel senso che loro fanno continuamente queste scatole cinesi, coreane, americane, asiatiche.
0: Che ancora non si è capito chi è a capo del Milan in tutto questo.
13: No, ma poi spariscono i debiti, togli i debiti, metti i debiti come Karate Kid, no? Cioè, noi non lo possiamo fare, quindi dobbiamo stare tranquilli. E io ricordo sempre che il terzo scudetto l'abbiamo vinto cedendo i senatori e comprando i giocatori, un giocatore non coreano. Il quarto scudetto,
0: con annesse contestazioni, Boris.
13: Esatto, il quarto scudetto noi l'abbiamo vinto comprando tre giocatori fortissimi negli ultimi 12 giorni di mercato. Quindi direi che sia Vanna, sia De Laurentiis, sia lo stesso Allegri ci hanno abituato a dover aspettare per capire come vanno le cose. E forse una squadra, una società che sta andando così bene negli ultimi anni merita un po' di fiducia. Poi
0: assolutamente.
13: Certo, come in tutte, siamo tifosi, siamo innamorati, e quindi io pure vorrei avere Messi
0: Bellingham, Mbappé, insomma questi qui,
13: esatto, e li vorrei tutti il 7 di luglio. Però vi ricordo che l'anno scorso ce l'avevamo tutti il 7 di luglio, adesso li malediciamo, vorrei solo vederli lontano da qui. Quindi, insomma.
0: Quindi, caro Boris, si attende con fiducia, in attesa appunto poi di vedere all'opera l'intera squadra e di capire in che verso andrà questo calciomercato. Caro Boris, ti abbraccio, è sempre un piacere.
13: A presto, ciao.
0: Grazie mille al collega Boris Sollazzo e buon pomeriggio, e grazie per l'attesa a Salvatore Malfitano della Gazzetta dello Sport. Buon pomeriggio.
14: Buongiorno
0: Salvatore.
14: Buongiorno a voi, ben ritrovati a voi tutti i nostri ascoltatori.
0: Ben ritrovato, parto ovviamente dal mercato, stavamo parlando di questo anche con Boris Sollazzo, l'abbiamo sempre detto, deve essere un po' il mercato dell'attesa, quello del Napoli, ovviamente delle cessioni, si è parlato e ovviamente c'è stata l'ufficialità dell'addio di Gutierrez, adesso il nome caldo è quello di Romelu Lukaku, eppur si muove, mi viene da dire, caro Salvatore.
14: Ebbene sì, anche se poi insomma rispetto ad altri anni dove magari il Napoli aveva bisogno di intervenire sul mercato per aumentare la qualità dell'undici titolare, diciamo che in questo momento non c'è una stretta necessità, e questo insomma giustifica anche un po' il mercato a rilento, sia nelle entrate che nelle uscite. Il Napoli non ha fretta perché è praticamente riuscito a riconfermare in blocco la maggior parte dei titolari, se non tutti, però adesso bisogna capire un po' in che modo. Se diamo per scontato che il Napoli riesca a dare via Lukaku per prendere Gabriel Jesus, in che modo poi ecco le gerarchie potrebbero cambiare, perché mi viene da pensare che Gabriel Jesus non lasci l'Arsenal in cui comunque non era una prima scelta per non esserlo neanche a Napoli, e non credo che De Laurentiis accetti il fatto di corrispondere una cifra che presumo possa essere tra i 5 e 7 milioni di euro all'anno a un giocatore che poi non sarà neanche titolare. Quindi questo poi sarà interessante anche capire dal punto di vista tattico come potrebbe cambiare il Napoli con questo innesto.
0: Ah no, assolutamente, infatti questo è un altro discorso. Poi è ovvio, io sono sempre l'idea, importante avere calciatori forti e di qualità, poi quello è un happy problem dell'allenatore, in questo caso di Massimiliano Allegri, che tra l'altro anche in questo ritiro di Castel di Sangro, è vero che si parte sempre con il 4-3-3 che è il modulo in questo momento di partenza, però sta provando anche altri moduli, il 4-2-3-1, nell'ultima uscita abbiamo visto anche un'impostazione a 3 con un abbozzo di diciamo 3-4-3, 3-4-2-1 come l'anno scorso. Questo ci fa anche capire che secondo me Massimiliano Allegri è quella tipologia di allenatore che magari ha un'idea, ovviamente sicuramente del suo calcio, ma non è così integralista, anzi è un allenatore che cerca e riesce a cambiare anche a gare in corso con diversi sistemi di gioco, no Salvatore?
14: Ma non lo è per niente, infatti è un allenatore che credo poi sia anche tanto apprezzato dalle società in cui va, perché sa adattarsi a quello che è il materiale umano a disposizione, e non è invece uno di quegli allenatori che vuole magari determinate figure per poter proporre il proprio calcio. Basti pensare quello che ha fatto negli anni alla Juventus: lui è partito inserendosi sulla scia di Conte, quindi la difesa a tre e le due punte, però poi le due finali di Champions le ha giocate una col 4-3-1-2, un'altra col 4-2-3-1, quindi io credo che noi vedremo una versione, come dire, verosimilmente più consolidata del Napoli, io credo dopo la sosta lunga, quindi verso la metà di ottobre, perché saranno partite in cui un po' perché si risente dei carichi fisici, un po' perché magari dei nuovi acquisti dovranno ancora integrarsi ed essere rodati poi all'interno di tutti i principi nuovi, no, con cui si devono poi andare a confrontare, e quindi secondo me la vera versione del Napoli la vedremo soltanto dopo le prime 6-7 giornate di campionato.
0: Ah no, ma quando su questo sono d'accordo.
14: Esatto, quando poi sarà anche più chiaro per l'allenatore come poi gestire le varie risorse rispetto anche all'impegno di Champions.
0: No, ma sai Toto, anche perché poi si dice sempre, insomma, adesso si fanno le prime analisi sulle amichevoli. Io credo che nemmeno dopo le prime 3, 4, 5 giornate di campionato si possa fare un'analisi così approfondita su una squadra che inevitabilmente poi andrà sempre e comunque a cambiare, a cercare quella che è la propria quadra. In tanti cercano di fare bilanci già dopo due giornate o dopo due amichevoli. Io credo che prima di ottobre, novembre, un bilancio chiaro di quello che sarà la fisionomia di questo Napoli effettivamente non la potremo avere. Ma questo non vuol dire che il Napoli farà male o farà bene, sicuramente è nella normale evoluzione delle cose, credo, in quell'analisi che uno non deve fare così di getto, ma attendere di avere poi tutti gli elementi a propria disposizione.
14: Non solo, ma anche perché poi la prospettiva di un giudizio cambia anche in base all'arco temporale in cui noi lo facciamo, nel senso che se il Napoli fa le prime due giornate di campionato vincendo tutte e due le partite 1-0, proponendo un calcio tremendo, comincerà il massacro ad Allegri. Ma se il Napoli vince le prime 8 giornate per 1-0, proponendo un calcio tremendo, però è primo da solo in battuta in classifica, di che cosa staremo parlando a quel punto? Staremo parlando di un grande Napoli che sta a soffrire, il cortomuso, cioè le prospettive poi cambiano anche in base a questo, quindi ci vuole sempre un po' di equilibrio. Le amichevole estive io non le calcolo proprio, perché di che stiamo parlando? Parliamo di giocatori che rientrano dalle vacanze, che cominciano a sottoporsi a una preparazione estenuante, che per quanto siano in montagna fa un caldo atroce. Se poi il Napoli perde con l'Arezzo, ma a me cosa interessa in sostanza? Quelle sono sgambate propedeutiche magari a provare qualche movimento, qualche idea tattica, ma poi poco altro.
0: Vero, verissimo, mi trovi assolutamente d'accordo. Io ne approfitto per salutarti e per augurarti buon weekend, Salvatore, alla prossima.
14: Grazie, un saluto a voi e buon proseguimento.
0: Grazie mille al collega della Gazzetta dello Sport, Salvatore Malfitano. Per noi è giunto il momento di fermarci, un pizzico di pubblicità, un disco e poi arriva Marcello Calvano con le ultimissime di Calciomercato. A tra poco.
15: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Real Club Celta De Vigo, 8 agosto, ore 21.
16: Sconti fino al 70% sui prezzi outlet e una giornata per me, un sogno. Approfitta degli ultimi saldi da Armani, Michael Kors e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
17: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
18: Autoscala, guida il tuo futuro.
19: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
20: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
15: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Save the Date. Sunday Sport. Ogni domenica dalle 10 alle 13, solo su Kiss Kiss Napoli.
1: Salida del vuelo con destino a la

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c'è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Sei severo quando faccio tirocini. Io

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

Da Euronic Stufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronic Stufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Real Club Celta de Vigo, 8 agosto, ore 21. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e OneFootball. Il conto alla rovescia è iniziato.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
2: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Dolce Nera, Luke 3, Eddie Brock, Trigno, Lime Loop e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
3: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: ad agosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero. Furto incendio? Zero. Antifurto satellitare? Zero. Eppure l'estensione di garanzia? A costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: La tavola perfetta per una birra Moretti.
6: Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
7: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: Sconti fino al 70% sui prezzi outlet e una giornata per me. Un sogno.
9: Approfitta degli ultimi saldi da Armani, Michael Kors e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
10: Kiss Kiss Napoli.
11: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Radio Kiss Italia, diretta azzurra.
1: Un'altra notte azzurra qui a Castel di Sangro, il giorno di Napoli Celta Vigo. Una buonasera da Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo su Radio Kiss Italia o Radio Kiss Napoli, ben ritrovati con la seconda amichevole internazionale per gli azzurri di Massimiliano Allegri al Patini, qui di Castel di Sangro. Gli azzurri hanno da poco terminato il riscaldamento, c'è ancora qualche giocatore in campo per ultimare qualche conclusione verso la porta, che in questo momento vede impegnato Contini, ma nel frattempo i calciatori che saranno in campo dal primo minuto stanno già rientrando in spogliatoio per potersi preparare a quello che sarà l'avvio di questo match. La seconda amichevole di Castel di Sangro, in realtà è la quarta amichevole del Napoli in questo precampionato. Sono arrivate due gare a Di Maro, ovviamente quelle di un livello e di sgambata sicuramente più tranquillo, la sconfitta contro l'Arezzo, poi è arrivata la vittoria contro la Carrarese. Si è alzato decisamente il livello già pochi giorni fa con l'Osasuna, la vittoria 2-1 qui a Castel di Sangro. Oggi si alza ancora di più l'asticella, perché il Celta Vigo l'anno prossimo giocherà in Europa League, è una squadra molto esperta, chiusa sesta la Liga l'anno scorso, e quindi è una squadra che comunque può in qualche modo impegnare il Napoli. Anche uno schieramento diverso tra l'altro per gli uomini di Giraldes, perché se abbiamo ipotizzato una sorta di specchio nella gara contro lo Sassuna, anche se poi abbiamo visto anche lì alternare vari ruoli, per quanto riguarda invece Celta Vigo si cambia completamente registro, non 4-3-3 o 4-2-3-1, ma addirittura 5-4-1 o in alternativa 3-4-3 a seconda dei movimenti dei giocatori della squadra spagnola. C'è grande attesa, perché ci sono tante curiosità da raccontare in questa marcia d'avvicinamento a questo match. Innanzitutto il fatto che McTominay partirà dal primo minuto, tra pochissimo vi andrò a dare anche la lettura delle formazioni ufficiali, però ci sono alcune facce nuove, ma in realtà facce amabilmente vecchie tra virgolette di questo Napoli in panchina, perché abbiamo visto anche nel corso del riscaldamento, per chi non sarà impegnato al primo minuto, un Torello che ha visto partecipare tutta la squadra azzurra delle riserve tra virgolette, tra l'altro davvero un pacchetto molto folto, e tra un po' vi vado anche a leggere quella che poi sarà la panchina del Napoli. Però è stato bello poter vedere Kevin De Bruyne già pronto per poter subentrare magari chissà a gara in corso, così come anche Billy Gilmour che rientra tra i convocati, lui che purtroppo aveva saltato il mondiale per un infortunio. Insomma, due calciatori che sicuramente sono tanto voluti bene dalla piazza. Sarà interessante però vedere anche quello che noi consideriamo il terzetto dei centrocampisti titolari, con Lobotka, Anghissà e McTominay, che ve l'anticipo partiranno dal primo minuto. Sarà interessante vederli giocare insieme e quindi vedere un po' quella che può essere l'intesa tra questi tre ragazzi. A proposito di Stanislav Lobotka, è un ex di questo match, e vi dico, al termine del riscaldamento della squadra ha fatto una corsa nell'altra metà campo, dove invece continua a riscaldarsi il Celta Vigo, che ancora non è rientrato all'interno degli spogliatoi, ma in realtà la squadra spagnola è uscita un po' più tardi rispetto agli azzurri per effettuare il consueto riscaldamento pre-match. Ha fatto una corsa per andare a salutare due preparatori atletici del Celta Vigo, che evidentemente erano al Celta già nel momento in cui militava il calciatore slovacco, che oggi è assolutamente un punto fermo di questa squadra. Quindi anche un momento di qualche sorriso per Stanislav Lobotka, prima poi di rientrare negli spogliatoi per raggiungere i propri compagni di squadra e quindi prepararsi per quello che sarà l'inizio del match. A proposito di curiosità che sono arrivate da questo prepartita, anche diciamo un piccolo battibecco tra virgolette, si scherzava nel corso di questo Torello, nel quale partecipava anche Kevin De Bruyne, nel quale si è distinto secondo me molto bene Prisco, ragazzo che come discutevamo anche nelle scorse settimane è davvero molto molto interessante, sta crescendo a vista d'occhio, ha una grande personalità questo ragazzo, e quindi non se ne fa di giocare con quelli che possono essere eventualmente calciatori molto più esperti, e lui si destreggia davvero davvero alla grande. Nel corso di questo torello a un certo punto battibecco tra Baridò e Lucca, perché Lucca era al centro del torello, Baridò era riuscito, tra virgolette, lasciatemi passare il termine, a uccellarlo con un tocco di prima, lamentava di aver toccato il pallone per poter uscire poi dal cerchio Lorenzo Lucca, e invece diceva Baridò, diceva no vai cammina, non l'hai presa, non l'hai proprio strusciata. Lui dice no l'ho presa con la suola, no te ne devi andare, devi continuare, perché io non te l'ho fatta toccare. Quindi anche questo piccolo siparietto, nel senso che ti dimostra quanto questa squadra sta registrando pian piano anche un'attitudine alla mentalità, alla voglia di dimostrare sempre di essere sul pezzo anche quando si fa un semplice torello. E a proposito di questo, a proposito di torello e a proposito di ragazzi che provengono dalla primavera del Napoli, anche Milton Pereira è stato protagonista in questo torello, di una piccola curiosità, perché tra i vari tocchi di fino effettuati per poter eludere eventualmente quelli che andavano in pressione per il recupero del pallone, Milton Pereira si è disimpegnato con un tunnel sulla pressione di Folorunscio, che purtroppo si è dovuto tenere questo piccolo cadeau da parte di Milton Pereira, ed è arrivato poi ovviamente il sorriso da parte del calciatore del Napoli, che inevitabilmente l'ha presa benissimo, perché comunque lo ricordiamo, si scherza, lo si fa anche per mantenere un po' alto lo spirito di chi in questo momento sta in qualche modo aspettando il proprio turno, visto che saranno tanti calciatori che partiranno dalla panchina, tra questi Lorenzo Lucca, che è partito dalla panchina anche nella gara contro lo Sassuna, ma poi subito appena entrato è riuscito a segnare. Tra pochissimo vi andrò anche a dare le formazioni ufficiali delle due squadre. Intanto vi racconto che c'è uno spettatore d'eccezione a bordo campo, e questo veramente ve lo racconto con grandissimo affetto ed orgoglio, perché è uno dei nostri protagonisti ogni giorno della squadra di Kiss Napoli. Diego Armando Maradona Junior è seduto praticamente a bordo campo accanto alla panchina degli azzurri, sulla linea, ecco, che delimita il centrocampo, quindi avrà la possibilità di vedere da una postazione privilegiata quello che sarà l'appuntamento odierno del Napoli. Vi ricordo che non è l'ultimo però qui al Patini, che tra l'altro si è andato via via riempendo, c'è quasi il tutto esaurito, ovviamente mancano ancora 10 minuti circa quello che sarà l'inizio del match, però ormai ci siamo, siamo prontissimi per poter eventualmente andare a raccontarvi quello che accadrà anche questa sera. Ma come vi dicevo, non sarà l'ultimo appuntamento, perché poi il 12 si chiuderà questa tappa abruzzese del ritiro del Napoli, e quindi si chiuderà con le amichevoli, anche inevitabilmente con l'ultima amichevole, quella con l'Aris di Salonicco, anche in questo caso alle ore 21. Mi pare di intravedere tra l'altro qui nella tribuna centrale anche l'arrivo di Jacqueline, la moglie del presidente, che si va ad accomodare in tribuna per poter andare a godersi questo match. Permettetemi di salutare, nel frattempo stanno per annunciare le due formazioni, permettetemi di salutare la famiglia Schioppa e la piccola Chiara, che ci stanno ascoltando da Napoli. Un saluto ovviamente a tutti quelli che ci ascolteranno e che approfitteranno di Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli per godersi tutte quelle che sono le emozioni del Napoli anche in questo Napoli Celta Vigo e ovviamente nel corso di tutta la stagione, perché saremo radio ufficiale di tutte le avventure del Napoli sia in campionato sia in Champions League sia in Coppa Italia. Vi racconteremo ogni minuto di ogni singolo match del Napoli. Allora facciamo così, tra pochissimo andremo con le formazioni ufficiali, ma intanto super spot e poi sarà Napoli Celta Vigo.
0: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su KissKiss Italia e KissKiss Napoli, in collaborazione con...
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata.
2: Olive granata, metti in tavola la...

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere?
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da

avvicina l'intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi. Al Massimo al Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Massimo al Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Massimo al Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.

0: dunque, di nuovo collegati dal Patini, tra pochissimo sarà Napoli-Celta Vigo. Andiamo con i nostri avversari. Celta che si schiererà con ogni probabilità 3-4-3 con Radu tra i pali, Javi Rodriguez, Faye, Starfelt in difesa, Álvaro Núñez, Hugo Burcio, Alessi Febas e Álvaro Hugo per quanto riguarda la linea dei centrocampisti, e poi Andrés Santagnon insieme al della UI dietro a Ferran Jutglain, questo ipotetico 3-4-3 disegnato da Claudio Giraldez. Tra pochissimo andremo anche con la formazione ufficiale del Napoli, intanto Super Spot.
1: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
0: Napoli che invece per affrontare il Celta Vigo propone alcune novità, e allora Milinkovic Savic tra i pali, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e Matias Oliveira, Lobotka assieme ad Anghissa e Scott McTominay che ritorna dal primo minuto con il suo classico numero 8, e poi Politano e Dallison Santos ai lati di Rasmus Højlund, ricordandovi che il direttore di gara sarà Bogliacco di Bari, che sarà coadiuvato da Carella e Starnini. Tutto pronto per Napoli Celta Vigo, le squadre cominciano ad avvicinarsi al bordo campo, siamo ovviamente leggermente in ritardo proprio perché probabilmente il ritardo di preparazione da parte del Celta del riscaldamento pre-match forse ha in qualche modo, diciamo, portato a un piccolo ritardo dell'ingresso delle due squadre all'interno del terreno di gioco. Però è tutto pronto, cominciano anche ad entrare quelli che sono i direttori di gara, e allora tutto pronto per quello che sarà l'ingresso dei calciatori. Napoli che, se ho visto bene, proprio qui sotto la tribunetta del Patini giocherà con la maglia rossa, e allora Super Spot, e poi parliamo anche delle panchine e ovviamente soprattutto di quella del Napoli. A tra poco.
2: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
0: Eccole qua le due squadre che arrivano ormai sotto la tribuna, sono pronte. Invece no, la maglia rossa sarà invece utilizzata dal Celta. Fanno in questo momento il loro ingresso in campo le due formazioni, ovviamente i due capitani in capo a quelle che sono poi le fila delle due squadre. Napoli che giocherà con la maglia azzurra, parte intanto quella che è la canzone motto di tutti i tifosi del Napoli, che ricorda il primo agosto e che ricorda il centenario che anche il Napoli porta sul petto nello stemma della maglia azzurra. Le due squadre si salutano con Starfelt e Di Lorenzo che tra pochissimo andranno poi a effettuare i sorteggi. Io ne approfitto invece per leggervi quella che è la panchina del Napoli, dove vi dicevo avremo due grandi azzurri d'eccezione che ritornano finalmente nelle distinte del Napoli: Meret e Pugliese insieme a Contini per i portieri, poi Garofalo, Marianucci, Gilmour, De Bruyne, Khedira, Baridò, Lucca, Giovane, Vergara, Obaretin, Mazzocchi, Pereira, Prisco, Spinazzola, Noah Lang e Folorunscio. Sicuramente una panchina bella folta per il Napoli.

0: Napoli che adesso si lascia immortalare dai fotografi a bordo campo per la tradizionale foto pre-match con Rafa Marin, che ne approfitta insieme a Matteo Politano per andare a dissetarsi e eventualmente, visto che qui non fa freddo, questo lo possiamo dire, anzi fa meno caldo di quello che ci si potesse immaginare, ma sicuramente non fa freddo, questo è assolutamente un clima ideale per poter giocare al calcio. Tutto pronto con il Napoli che attaccherà da sinistra verso destra, anzi no, c'è stato un cambio al sorteggio e allora le due squadre si alternano e quindi il Napoli va a schierarsi sulla destra e attaccherà verso sinistra, ovviamente discorso inverso per il Celta Vigo, oggi in completo rosso con pantaloncini e calzerotti neri, mentre il Napoli maglia azzurra con pantaloncini bianchi e calzerotti ancora azzurri. Verrebbe da dire è una formazione tipo ed è tutto pronto per iniziare questo match, si attende soltanto il via libera da parte di Vogliacco e allora il fischietto è pronto tra le labbra per dare l'inizio alle ostilità. A battere sarà Jutkla e quindi il Celta Vigo. Tutto pronto, partiti in questo istante con Napoli Celta Vigo, gestisce Radu il pallone per la squadra spagnola, il rilancio in avanti, non riesce a saltare Rafa Marin e allora la riesce poi a riagguantare il Napoli. Jutkla poi cercava di strapparla agli azzurri, bravo Allison in una situazione di copertura, proprio Allison adesso sulla pressione del Celta Vigo, prova a rinviarlo Mattias Olivera ma il Napoli la gioca corto per Lobotka, pressing altissimo da parte del Celta Vigo, addirittura fino alla bandierina del calcio d'angolo della metà campo del Napoli, poi è bravo Rasmus Højlund d'esperienza sulla tre quarti azzurra a prendersi questo primo fallo della serata con Rachmani che spinge il pallone verso Anghissà e poi viaggia di nuovo verso Rachmani la sfera, adesso Rafa Marin si sposta sulla sinistra il gioco con Mattias Olivera che non vuole rischiare il lancio e allora la dà addietro verso Rafa Marin che si appoggia ancora sul baluardo della difesa azzurra. Amir Rachmani scende a dare una mano a Anghissà nel tentativo di sbloccare un po' la manovra. Matteo Politano viene in mezzo al campo ma è costretto a rientrare nella nostra metà campo per poi allargare sulla sinistra verso Rafa Marin. Rafa Marin per Mattias Olivera, poi Lobotka la gioca veloce verso Allison che però non punta e allora ancora Mattias Olivera centralmente per il numero 99, Anghissà, tutto chiuso. Si difende abbastanza alto il Celta e quindi il Napoli con pazienza prova a far girare il pallone. Mattias Olivera prova a venire in avanti, poi si appoggia su Lobotka, gira su se stesso, ancora Lobotka, l'ex di turno va all'indietro verso Rafa Marin. Adesso il pallone tra i piedi di Amir Rachmani, ancora per Rafa Marin, cercava di dare qualche indicazione ai compagni Rachmani perché non trovava compagni liberi. Adesso ottimo il tracciante di Lobotka per McTominay, si sblocca un po' la situazione con Politano che può puntare l'area di rigore. Politano rientra sul sinistro, il sinistro parata a terra di Radu, troppo facile e centrale questo tentativo di Matteo Politano al secondo minuto, però la conclusione è comunque in qualche modo un tentativo che andiamo a registrare. Adesso il Celta, a proposito di registrare, provava il pallone verso la sua prima punta per Ferran Jutkla che però viene fermato alle spalle da Amir Rachmani che in diagonale aveva seguito il movimento del numero 9 sulla tre quarti per andare a sveltire un po' la manovra e c'è stato però il fallo fischiato da Vogliacco. Poi sbaglia però il Celta nel tentativo di ripartenza da dietro, ricordiamo che gioca a tre la squadra azzurra e nel tentativo di far girare palla da braccetto a braccetto da sinistra verso destra è stato sbagliato fuori misura il passaggio, allora il pallone è finito in fallo laterale, pallone che è già stato rimesso in gioco. Allora c'è il capitano Giovanni Di Lorenzo sulla destra, la allarga verso Matteo Politano che punta nell'uno contro uno il diretto avversario, poi si propone Giovanni Di Lorenzo, non lo serve però Politano, allora si va da Anghissà che allarga di nuovo per Matteo Politano, la gira gira centralmente per Rachmani, che addirittura sulla tre quarti insieme a Rafa Marin sulla tre quarti avversaria. Pallone che adesso va sulla sinistra per Allison Santos, che punta il numero 39 avversario, prova ad andare sul fondo, viene chiuso proprio dal numero 39 El Abdelawi, che era andato in copertura, e quindi il pallone finisce in calcio d'angolo. È il primo per gli azzurri, la prima bandierina, cross al centro sul secondo palo, nulla di fatto perché viene rimessa in calcio d'angolo, e allora super spot.
1: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casamarciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
0: Troppo lungo il pallone di Allison, che quindi dall'altra parte è stato ricacciato in calcio d'angolo da parte dei difensori del Celta, e allora si va sulla destra per il secondo calcio d'angolo. Va Politano, cross al centro, colpo di testa di Giovanni Di Lorenzo sul primo palo, ma è bravo Radu, appostato bene per la parata a terra. Molto buona quella che è stata la tempistica del colpo di testa, magari troppo centrale. Adesso sbaglia ancora il Celta, recupera Allison, poi sbaglia però McTominay e può recuperare il pallone la squadra spagnola con il numero 28 Antagnon, però è bravo il Napoli a riconquistarla subito. Adesso allargato il pallone verso Matteo Politano, rientra in area di rigore, arriva Giovanni Di Lorenzo, il cross, arriva però il colpo di testa da parte di Starfelt a liberare, ma il Napoli è ancora in pressione, riesce a recuperare subito al limite dell'area avversaria il pallone. Spera che adesso si risposta di nuovo verso destra dove c'è Matteo Politano, non ha spazio, allora va verso Rafa Marin al centro del centrocampo, e poi il pallone di Rachmani verso Anghissà, sbaglia lo stop e pallone in fallo laterale per il Celta Vigo. Celta Vigo che in qualche modo sta offrendo un po' troppe, diciamo, leggerezze nella fase di costruzione. Sbaglia ancora Jutkla e non ne approfitta però McTominay, che purtroppo si fa riprendere il pallone proprio dal numero 9 della squadra spagnola. Abdelawi adesso prova ad attaccare Allison, che cerca di fermarlo, non ci riesce. Allora il franco marocchino provava ad attaccare lo spazio, non ci riesce, quindi definitivamente parte da dietro per poter ripristinare quello che è magari diciamo lo schieramento della squadra di Claudio Giraldes, che riparte da dietro con Javi Rodriguez. Pallone verso il capitano Starfelt, che la allarga verso Faye. Pallone che adesso sta giostrando attraverso piccoli passaggi il Celta, interrotto però quello che è interrotta la trama della squadra spagnola da Lobotka, che commette un fallo sul numero 14 Aleshi Febas. Adesso è Faye che la dà per il capitano Starfelt, il baluardo centrale della difesa a tre. Altro errore da parte del Celta, bravissimo Mattias Olivera ad entrare in anticipo sul El Abdelawi, il calciatore franco marocchino che resta un po' fermo sul tentativo da parte di Javi Rodriguez di trovarlo in profondità. Bravo Mattias Olivera a scegliere bene il tempo, a intervenire su quel pallone. Napoli che adesso conserva il pallone partendo però da dietro. Adesso c'è Giovanni Di Lorenzo che si appoggia facile sulla destra verso Politano, che gliela ridà, e allora poi si viaggia verso Rachmani, che subito trova Rafa Marin sulla sinistra, ancora sulla sinistra, sempre più verso la linea laterale c'è Mattias Olivera. In mezzo al campo riceve McTominay, che però fa salire Rachmani. Rachmani per Di Lorenzo, ci siamo spostati sulla destra, ancora Di Lorenzo a cercare il solito asse con Matteo Politano, che punta ancora il suo diretto avversario. Politano cerca il cross, rimpallato Rachmani in anticipo su Jutkla, e poi commette un errore. Jutkla però, secondo il direttore di gara, ha commesso fallo su Matteo Politano e su Amir Rachmani. Poteva andarsene da solo verso una metà campo completamente sguarnita da parte degli azzurri, però evidentemente il giocatore numero 9 del Celta ha commesso un fallo, e allora si riparte con un calcio di punizione per gli azzurri dalla tre quarti. Per noi super spot.
1: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Tentava Di Lorenzo di battere veloce questo calcio di punizione, però Radu è stato molto bravo a intervenire sulla sfera uscendo al limite della propria area di rigore, quindi provando a far ripartire la sua squadra, che come sempre si appoggia sul numero 9 Jutkla, che viene messo ancora a terra da Amir Rahmani. Avevamo visto anche nel match contro l'Osasuna quanto la marcatura sia aggressiva sia da parte di Amir Rahmani che del calciatore che lo accompagna. Era capitato l'altra volta con Marianucci, oggi invece tocca a Rafa Marin. Intanto vi segnaliamo Massimiliano Allegri che segue le operazioni in piedi al limite della propria area tecnica. Napoli che adesso beneficia sulla destra di una rimessa laterale battuta dal capitano Giovanni Di Lorenzo, che si appoggia verso Amir Rahmani, poi Rafa Marin, profondità per Allison che gestisce questo pallone, prova a venire in mezzo al campo, non trova spazio, ha paura dell'apertura, ma poi la trova verso Giovanni Di Lorenzo in comodità per Politano, poi il pallone all'indietro verso Lobotka, centralmente per Amir Rahmani che scarica su Anghissa, al limite dell'area c'è ancora il pallone sulla destra verso Politano che va sul fondo, cerca il cross McTominay, per un po' pensava anche all'acrobazia, poi evidentemente cercava solo di stoppare il pallone. E brutto scontro alla fine tra El Abdellaoui e Matias Oliveira. Ne ha la peggio il calciatore uruguaiano numero 17 con la maglia azzurra, e quindi calcio di punizione per il Napoli quando siamo arrivati al 11° minuto di gioco, ancora 0-0 tra Napoli e Celta Vigo, con gli azzurri che beneficeranno di questo calcio di punizione davvero molto pericoloso, perché il lato corto dell'area di rigore, siamo quasi allo spigolo dell'area, un pallone che potrebbe essere messo al centro, ma nell'eventualità anche calciato in porta, ma ovviamente con la batteria di saltatori che ha il Napoli, tra quelli che sono all'interno dell'area di rigore, i due che partono un po' più arretrati, sono in sei i calciatori del Napoli. Parte Politano, il cross, il colpo di testa, il capitano Giovanni Di Lorenzo, 11° minuto di gioco, è lui ad attaccare per primo il palo sul primo palo e a girarla verso il secondo con un colpo di testa, una torsione incredibile. Allora, 11° minuto di gioco, Napoli 1, Celta Vigo 0, azzurri in vantaggio, grande Giovanni Di Lorenzo, bello però anche il calcio di punizione di Matteo Politano, e sentite i tifosi del Napoli esultare insieme al capitano che dunque trova questo bellissimo gol di testa che sblocca il match. Siamo già al 12°, 1-0 per il Napoli, con i giocatori del Celta che si lamentavano forse per una posizione irregolare. Non c'è il VAR qui, non si è alzata la bandierina, quindi gol regolare, 1-0 per il Napoli. Jutkla va allo scontro sul lancio lungo di Radu con Rafa Marin, che però è molto bravo a avere la meglio sotto il profilo fisico nell'uno contro uno, nel duello rusticano con l'attaccante spagnolo, e quindi si prende il Napoli il pallone, lancio di Rafa Marin sulla destra verso Giovanni Di Lorenzo, super spot per noi.
1: Original Intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Original Intimo, la convenienza che veste il tuo business.
0: Di Lorenzo che è sicuramente rinfrancato dal gol, aveva fatto una bellissima sgroppata sulla corsia di destra, poi il pallone per Anghissa fermato da Faye, ma è ancora il Napoli, benissimo in copertura possiamo dire da quello che stiamo vedendo, tra Di Maro e Castel di Sangro che il lavoro di Massimiliano Allegri procede alla grande, una squadra sempre equilibrata, una squadra che sa sempre dove andare a impattare contro gli avversari in qualsiasi situazione di gioco. Pallone che viene riconquistato dagli azzurri dopo un tentativo da parte del Celta di venire in avanti, ma non ce n'è perché il Napoli tiene bene il campo. Rahmani lo allarga sulla destra verso Matteo Politano, siamo già verso il lato corto dell'area di rigore. Di Lorenzo, il cross sul secondo palo, il colpo di testa di Mattia Solivera, cercava la sponda per Frank Zambò Anghissà, e allora al 14° minuto il Napoli rischia già il raddoppio. Bello il cross di Giovanni Di Lorenzo da terzino a terzino, perché era andato ad attaccare il secondo palo Matias Oliveira e non è riuscito però a trovare la sponda giusta per un compagno di squadra all'interno dell'area piccola. Ma altro pericolo per il Celta. Il Napoli dà davvero tanto fastidio a quella che è la retroguardia della squadra spagnola. Adesso ancora Napoli che ha riconquistato subito il pallone su un lancio sbilenco da parte di Radu, che non era riuscito a trovare nessun compagno di squadra. Siamo sulla destra con Matteo Politano, è sicuramente quella che è la corsia preferita dal Napoli per andare a creare soluzioni per poi andarle a chiudere dall'altra parte. Rafa Marin cerca Matteo Politano che provava la sponda, anzi no, la finta per Giovanni Di Lorenzo, bravo a capire tutto però Hugo Alvarez, e quindi a ribattere il pallone, ma il Napoli ha già riconquistato la sfera. Attenzione a Matteo Politano che trova Giovanni Di Lorenzo che è sul fondo, il cross basso, oh, l'un anticipato per pochissimo da Starfelt, bravissimo il capitano del Celta Vigo a evitare che potesse arrivare per primo Rasmus Højlund su questo pallone, e quindi alla fine il nulla di fatto per gli azzurri. Sta per spegnersi il quarto d'ora di gioco, il Napoli che è passato in vantaggio poco fa con un colpo di testa di Giovanni Di Lorenzo sul calcio di punizione di Matteo Politano. Celta che prova a risalire il campo, lo fa con Faye, benissimo per Antanion che però poi viene chiuso dal raddoppio da parte di Matteo Politano, ottima la sua copertura difensiva e quindi fallo laterale per la squadra spagnola. Squadra spagnola che sta in qualche modo cercando di rimettere il pallone in gioco, non ci riesce perché il Napoli chiude benissimo ogni linea di passaggio. Allora si torna all'indietro verso Radu che cerca poi il lancio lungo sulla corsia di destra verso El Abdellaoui, ma purtroppo non trova il suo compagno Radu e quindi il pallone finisce in fallo laterale che il Napoli ha già battuto con Matias Oliveira. Si va verso Rafa Marin, Rachmani non vuole rischiare sull'attacco di Jutkla e quindi va da Milinkovic-Savic che cerca Rafa Marin, cambio di gioco sulla corsia di destra verso Giovanni Di Lorenzo, precisissimo, poi il pallone in profondità da parte di Amir Rachmani, soluzione verso Rasmus Højlund che si mette davanti al difensore. Højlund, limite dell'area, ancora Højlund, allarga all'interno dell'area per Alisson, miracolo di Radu che riesce in qualche modo con una parata a terra a risolvere la situazione, a prendersi il pallone, super spot.
1: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
0: E dunque al 17° minuto altra occasione per il Napoli con questo tiro esploso da Alisson sull'assist di Rasmus Højlund. Ha cercato, come avevamo visto fare più volte al calciatore brasiliano, di chiudere il destro facendo passare la palla sotto le gambe del difensore avversario. Stavolta però Radu aveva capito, si è disteso sulla sua destra, ha messo il braccio ed ha chiuso la traiettoria rasoterra del calciatore brasiliano e quindi salvando la propria porta. Si rimane 1-0 quando siamo nel corso del 18° minuto di gioco. Il Celta prova a farsi vedere anche nella metà campo del Napoli, ma è tutto chiuso, gestisce il pallone Hugo Burcio che adesso si appoggia su Alessi Febas, viene a legare un po' il gioco anche Hugo Alvarez, ancora Alessi Febas all'indietro da Starfelt il capitano, poi Avi Rodriguez che cerca in qualche modo Antanion per El Abdellaoui, sfida nell'uno contro uno Matias Oliveira, va sul fondo, il cross, bravo Milinkovic-Savic nell'uscita e a parare, a bloccare questo pallone indirizzato verso Jutkla, era ben calciato, forte, teso, però padrone della propria area piccola l'estremo difensore del Napoli che oggi gioca con una maglia e un completo interamente giallo. interamente giallo per il portiere del Napoli, che adesso dialoga con Amir Rahmani, che gli dice qualcosa. Non voleva forse la palla tra i piedi, tant'è vero che gliel'ha ridata subito sulla pressione di Aleix Febas. Adesso prova il Napoli in qualche modo a dialogare sulla corsia di destra, ma si finisce per ritornare da Milinkovic-Savic, che sposta il fronte sul lato sinistro, la Famarin con Matias Oliveira, tracciante verso Anguissa, che va subito verso Rasmus Højlund, messo giù, fallo da parte di Starfelt, che viene anche ammonito. Viene anche ammonito Starfelt, il capitano, il numero 2, viene ammonito al 19° minuto del primo tempo, ed è un'ammonizione pesante, anche perché è, se vogliamo, l'ultimo avamposto, il numero 2 del Celta Vigo, diciamo così, chiusura nei confronti del numero 19 del Napoli. Quindi sarà per lui importante giocarsi questi ultimi 21 minuti che restano di questo primo tempo. Presumibilmente magari la ripresa non la giocherà, staremo a vedere. Quindi per adesso, diciamo, i primi 45 li dovrà chiudere senza nessun'altra ammonizione. Tanto è arrivato a bordo campo anche il presidente Aurelio De Laurentiis, in piedi a guardare quelle che sono le gesta degli azzurri, che adesso dialogano sulla corsia di sinistra. Leggermente errato, troppo lungo il pallone di Rafa Marina per Matias Oliveira. Regaliamo al Celta Vigo una rimessa laterale che viene battuta all'indietro verso Javi Rodriguez, che sposta da destra verso sinistra con Faye, il braccetto dei tre difensori centrali del Celta, il mood del gioco della squadra spagnola sulla sinistra. Poi si ritorna a destra sempre da Javi Rodriguez, che cerca El Abdellaoui, che si alterna con Antonio nel ruolo, diciamo, di esterno di centrocampo. Adesso bene però l'uscita dal basso da parte del Celta, che sulla sinistra prova a venire in avanti. C'è Matteo Politano in copertura insieme ad Anguissa, limite dell'area di rigore, il numero 28 Antanion la dà verso El Abdellaoui, che sfida Matias Oliveira. Non trova spazio il Celta Vigo, si va addirittura da Faye, che è sulla tre quarti però del Napoli, ancora sulla corsia di sinistra, tentativo di 1-2 che non riesce. Allora attenzione, ancora un pallone che staziona al limite dell'area di rigore del Napoli. Non accade nulla per adesso, super spot.
2: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
0: In area di rigore il Celta, ma è costretto, vista l'ottima copertura del Napoli, a ritornare all'indietro, e poi ci prova con un destro dalla distanza, troppa distanza per lui, con un destro che finisce nettamente alto sopra la traversa, direttamente in curva. Il numero 28 Andrés Antanion, che però non trova, purtroppo per lui, il giusto equilibrio per poter impensierire la porta di Milinkovic-Savic. È comunque il primo serio tentativo da parte della squadra spagnola. Adesso un pallone verso Rasmus Højlund, diretto da parte di Milinkovic-Savic. Stavolta Starfelt fa buona guardia. Allora occhio, perché il Celta è già nella tre quarti del Napoli. Lancio sulla sinistra in area di rigore, attenzione il destro, fortunatamente però rimpallato da Rahmani, e poi altro destro del numero 23 Alvarez Hugo, che però non riesce a trovare la porta, anche in questo caso alto oltre la traversa. Alvaro Núñez ci aveva provato e Amir Rahmani in scivolata al 23° minuto di gioco. Un tentativo raso terra da parte di Alvaro Núñez, che però è stato rimpallato da Rahmani. Sulla ribattuta il tentativo invece era stato da parte di Alvarez Hugo, che però non era riuscito a trovare la porta. Palla alta sopra la traversa. Sentite di sottofondo i tifosi che protestano per una marcatura davvero molto ma molto stretta da parte di Javi Rodriguez, un ragazzo davvero molto ma molto interessante, veramente davvero molto bravo, questo 23enne, valutazione di 18 milioni per lui. Grande pressione su Alisson Santos, poi il fallo, e allora Napoli che ha già battuto, pallone che staziona tra i piedi di Milinkovic-Savic. 24esimo minuto di gioco, lancio lungo a cercare Matias Oliveira che di testa prova a fare la sponda verso Scott McTominay, che si è visto davvero poco in questo match. Poi Lobotka che riconquistava un pallone sul rilancio della linea difensiva del Celta Vigo. Fallo, gli dice qualcosa Allegri a Lobotka, che registra il suggerimento del suo allenatore e poi va a riprendere la posizione nella parte centrale del terzetto. Attenzione, Rachmani cercava l'inserimento di Scott McTominay, chiude molto bene Avi Rodriguez che di testa la accomoda tra le braccia di Stefan Radu, calciatore che conosciamo davvero molto molto bene, ha giocato con l'Inter, ha giocato col Genoa nella nostra Serie A, milita nel Celta. E Celta che adesso ha riconquistato il pallone, prova ancora una volta ad appoggiarsi a Jutkla, non ci riesce per l'ottima pressione di Rachmani che però poi sbaglia e regala il pallone al Celta Vigo, che prova a proporsi nella nostra metà campo con Aleši Febas che adesso cambia lato sulla corsia di sinistra per Alvarez Hugo, che poi si fa però prendere il pallone da Matteo Politano, e Matteo Politano che sul lancio di Anghissà si guadagna una rimessa laterale, super spot.
1: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
0: 25esimo minuto di gioco, Napoli 1, Celta Vigo 0 in questa seconda amichevole internazionale per il Napoli qui a Castel di Sangro. La sbloccata il capitano Giovanni Di Lorenzo all'undicesimo minuto di gioco con un calcio di posizione di Politano a tagliare sul primo palo partendo dalla sinistra, e il colpo di testa all'incornata di Giovanni Di Lorenzo sul primo palo a poi lasciar scorrere sul secondo il pallone per l'1-0 del Napoli. Napoli che adesso prova ancora una volta a risalire il campo con Rafa Marin che cercava Matias Oliveira che si appoggia all'indietro verso Allison. Adesso il pallone centralmente per Anghissà, che diceva a Rafa Marin di non fare questo tipo di giocate centrali, e infatti la dà all'indietro verso Milinkovic-Savic. Ora Lobotka ancora da Milinkovic-Savic, Napoli che cerca l'imbucata, poi lancio lungo da parte di Milinkovic, troppo rasoterra, Faia ha capito tutto e la accomoda sui piedi di Alvarez Hugo che cerca di rientrare sul destro, poi trova Aleši Febas che gli ridà il pallone, siamo all'interno dell'area di rigore. Il tentativo di servire l'inserimento da parte di Nuno Alvarez, ma non viene in questo caso servito bene. E il pallone carambola tra le mani di Milinkovic-Savic, nulla di fatto per la squadra spagnola. Primo tempo che vede assolutamente il Napoli in controllo con Milinkovic-Savic che adesso esce addirittura dalla propria area di rigore con il pallone tra i piedi. Non c'è ancora la pressione del Celta che arriva adesso su Rafa Marin che si appoggia su Oliveira. Poi addirittura Scott McTominay che diventa il più arretrato degli azzurri, il numero 8 si va a prendere questo pallone, uno dei pochi palloni giocabili per il numero 8 azzurro, lo consegna a Rachmani che poi si appoggia di nuovo sulla sinistra a Rafa Marin per Allison Santos che punta il suo diretto avversario che in questo caso è El Abdelawi, calciatore che è esterno offensivo ma in questo caso è chiamato un grande lavoro di copertura sul nostro esterno brasiliano numero 27. Pallone che adesso staziona all'interno del cerchio di centrocampo con Amir Rachmani che la sposta verso Rafa Marin, poi ancora più a sinistra Matias Oliveira cerca il pallone con una trivela verso Rasmus Højlund che però aveva fatto un movimento più ad uscire e non ad attaccare la profondità, e allora il pallone viene riconquistato dal Celta, la squadra di Claudio Giraldes che prova a risalire il campo con Aleši Febas. Il pallone poi viene messo tra i piedi del numero 30 Ugo Burzio. Faye adesso il braccetto di sinistra non sa chi darla, si ferma allora ancora Ugo Burzio il numero 30 che viene in avanti, poi lancio lungo molto bene in profondità per El Abdelawi, troppo lungo, non ci arriva il numero 39 del Celta Vigo, e allora il pallone finisce sul fondo, c'è la rimessa dal fondo per il Napoli, a batterlo ovviamente c'è Milinkovic-Savic che però consegna il pallone tra i piedi di Rafa Marin, Rafa Marin che aspetta ovviamente che i compagni di squadra si possano andare a sistemare. C'è un Giovanni Di Lorenzo che viene in mezzo al campo e si allarga invece Amir Rahmani, situazione abbastanza particolare con quattro calciatori sulla linea di mediana ad attaccare la profondità. Super spot.
1: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casamarciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
0: Pallone che ritorna all'indietro verso Milinkovic Savic, pressione da parte del Celta, si impappina Amir Rahmani e regala un calcio d'angolo al Celta Vigo. Calcio d'angolo regalato in questo caso perché nel giro palla nella nostra area di rigore Amir Rahmani ha sbagliato il controllo, il pallone gli è scivolato oltre la linea di fondo e quindi ha regalato di fatto questo calcio d'angolo al Celta. Molto importante scoprire anche quella che può essere la reattività da parte dei calciatori azzurri rispetto a quella che può essere una palla inattiva a favore degli avversari. Sono in due vicino alla bandierina, ma poi alla fine si andrà con il cross diretto sul quale bucano tutti. Anche se non ci arriva, ma ci arriva per primo dall'altra parte del campo. È l'Abdellaoui che sfida Mattias Oliveira. E trenare di rigore, cerca il passaggio teso, basso. Bravo Rafa Marin a intervenire però in spaccata e ad evitare il possibile tracciante per un compagno di squadra. Napoli che adesso riesce a ribaltare il fronte con il capitano Giovanni Di Lorenzo, pensa a lanciare, poi ci ripensa però e allora va avanti al piccolo trotto fino all'imbucata verso Rasmus Højlund in area di rigore, spostato leggermente sulla destra, è costretto ad uscire, cerca al limite dell'area Scott McTominay che si appoggia su Anguissa, poi Lobotka, adesso Mattias Oliveira, siamo sulla corsia di sinistra con Alisson che prova a puntare il suo diretto avversario, prova a venire dentro con il suo destro, bene il suggerimento al centro dell'area di rigore per Mattias Oliveira che però viene chiuso prima del tentativo di cross, rinvio da parte di Avi Rodriguez, il pallone che però giunge nella nostra metà campo presidiata da Rafa Marin che l'accomoda verso Rahmani che la sposta subito sulla destra per il capitano Giovanni Di Lorenzo, si appoggia centralmente per Lobotka che trova sulla corsia di sinistra dell'area di rigore McTominay, serie di batti e ribatti e il Celta però ritrova il pallone. Adesso Jutkla che viene messo giù da Amir Rahmani, si lamenta un po' ma non c'è fallo, dice Vogliacco, forse qui gli estremi ci potevano stare per una leggera trattenuta da parte del nostro difensore centrale che però in questo caso era caduto anche lui ma forse commettendo prima fallo. Intanto però si gioca e allora il pallone si è spostato sulla destra verso Matteo Politano che riconsegna il pallone sul nostro baluardo difensivo Amir Rahmani, poi Rafa Marin di prima verso Mattias Oliveira, siamo sulla sinistra, allora il pallone se lo giocano a due Mattias Oliveira e Alisson, i due vanno poi a pescare Rafa Marin centralmente sulla tre quarti del Celta, il Napoli è tutto nella metà campo avversaria tranne Milinkovic Savic, attenzione a Matteo Politano che prova a venire in mezzo al campo con Giovanni Di Lorenzo per Rahmani, ancora Di Lorenzo, lato corto dell'area di rigore, pallone che adesso si sposta sulla corsia di sinistra verso Rafa Marin, adesso Alisson che prova a venire in mezzo al campo, svirgola completamente il tiro ma trova però Matteo Politano, Di Lorenzo, il cross sul secondo palo, troppo lungo, finisce sul fondo ma c'era anche un fallo di sfondamento da parte di Mattias Oliveira nei confronti di un avversario e quindi nulla di fatto, 32esimo minuto di gioco, 1-0 per il Napoli, la decide per adesso la rete di testa del capitano Giovanni Di Lorenzo, occhio perché fa segno ai sanitari del Celta il direttore di gara di entrare sul terreno di gioco, potrebbe esserci qualche problema per un calciatore del Celta, ne approfittiamo, super spot.
1: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Eh sì, c'è un calciatore del Celta a terra, si tratta di Avi Rodriguez, calciatore che comunque per adesso ha fatto un'ottima impressione e vale, diciamo, la cifra per adesso che abbiamo visionato su Transfermarkt che ne dà più o meno una trasferibilità intorno ai 18 milioni di euro, poi lo sappiamo il mercato regala anche cifre un po' più alte, si comporta molto bene, ragazzo di 23 anni, ma evidentemente già bello, pronto e formato in una squadra che, lo ricordiamo, l'anno prossimo ritornerà in Europa, andrà ad affrontare l'Europa League, motivo per il quale è importante il confronto con gli azzurri, loro, ma soprattutto per la squadra di Massimiliano Allegri, per scoprire quelle che possono essere le potenzialità anche europee di questa squadra. Massimiliano Allegri che in questo momento sta dialogando con il quarto uomo, non conosciamo ovviamente quelli che sono i motivi di questo dialogo, rinvio intanto lungo da parte di Radu con il pallone che è stato rimesso in gioco, ma direttamente dalle parti di Milinkovic-Savic. 34esimo minuto di gioco, 1-0 per il Napoli qui al Patini di Castel di Sangro, la seconda amichevole internazionale degli azzurri dopo la vittoria sull'Osasuna. Napoli che sta affrontando il Celta Vigo e che adesso si ripropone sulla corsia di sinistra con Alisson Santos, che però fa tante di quelle finte che a un certo punto riesce a ubriacare anche se stesso, e allora El Abdawi riesce a prendersi questo pallone, a entrare addirittura dall'altra parte nell'area di rigore del Napoli, arginato però da Rafa Marin, il tunnel anche ad Alisson Santos, ma Rafa Marin con un intervento in scivolata forbice gli sradica il pallone dai piedi e riesce a trasformare l'azione del Napoli da difensiva a quella di ripartenza. Sbaglia invece ancora Alisson Santos e allora la riconquista il numero 28 Antanion con il pallone che viene ancora rimesso sulla linea di fondo in favore di El Abdelawi, che però non ce ne ha più evidentemente e prova ad appoggiarsi ai compagni. Attenzione a Ugo Burzio, adesso il pallone ancora per Antanion, Faye, il Celta adesso è tutto nella nostra metà campo, cerca in qualche modo il pareggio, ancora Ugo Burzio, poi la porta fuori questa sfera il numero 23 Alvarez Hugo, Faye per Aleshi Febas che la gira sulla corsia di destra, ancora per El Abdelawi, il franco marocchino che la rigioca con Febas, sempre Febas, Napoli tutto schiacciato nella propria tre quarti, anche Rasmus Højlund, ma così facendo non offre possibilità agli avversari. Cross al centro tentato da Faye, sul secondo palo però c'è solo Mattias Olivera che di testa può appoggiarla direttamente tra le manone di Milinkovic-Savic, che la rimette in gioco sui piedi di Amir Rachmani che gliela ricede, allora Lobotka, poi Amir Rachmani, Napoli che prova a risalire proprio con il nostro numero 13 che però non trova spazio, adesso il giocatore più basso era Stanislav Lobotka ma preferisce Amir Rachmani giocarla con McTominay che spesso e volentieri si cambia posto con Frank Zambo Anghissà, attualmente Anghissà è alla sinistra di Lobotka, alla destra invece c'è Scott McTominay. Tanto Rafa Marin sul cerchio di centrocampo chiama in causa Amir Rachmani, poi Giovanni Di Lorenzo, il capitano la dà per Frank Zambo Anghissà, ancora Di Lorenzo, ancora Rachmani sul cerchio di centrocampo, al piccolo trotto la squadra azzurra che ovviamente non ha bisogno di accelerare, aspetta solo il pertugio giusto per cercare di aggredire gli avversari. Mattias Olivera si scambia posto con Rafa Marin, adesso Rafa Marin è a fare il praticamente terzino e Lobotka gestisce questo pallone e lo dà Amir Rachmani, ancora Lobotka tra le linee, Scott McTominay che si è spostato sul centro sinistra, adesso Alisson Santos entra in area di rigore, ancora Alisson sul sinistro, cerca il cross rimpallato e poi Faye la provava a giocare piano e adesso Di Lorenzo traversa il pallone di Anghissà per Di Lorenzo che arrivava a rimorchio, Anghissà che l'aveva riconquistata su un errore di Faye all'interno dell'area di rigore a rimorchio, ancora Giovanni Di Lorenzo che al 37esimo minuto ha cercato addirittura il raddoppio ma la traversa alta non gli ha dato questa gioia, il piattone a cercare l'incrocio di pali si è alzato un po' troppo, traversa di Giovanni Di Lorenzo. Occhio adesso al rinvio da parte di Radu che trova direttamente Jutgla, fallo da parte di Mattias Olivera, era quasi ultimo uomo, Jutgla va a terra, c'è un fallo al limite dell'area per noi, super spot.
1: Origina l'intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Original Intimo, la convenienza che veste il tuo business.
0: E stavolta si erano persi il numero 9 del Celta Vigo, numero 9 Jutkla, che aveva potuto attaccare la profondità. Rafa Marin e Olivera non si sono capiti, alla fine Olivera, per evitare pericoli, ha messo a terra il numero 9 della squadra di Giraldes, e quindi calcio di punizione dal limite. Presumibilmente si andrà con un cross all'interno dell'area di rigore, siamo leggermente spostati sulla destra, ci potrebbe essere il cross da parte di Alvaro Nunez, parte il cross, Milinkovic-Savic accenna all'uscita, poi capisce che il pallone sarebbe finito sul fondo, si abbassa anche Matias Olivera, che era stato molto bravo a seguire l'avversario provava a colpire di testa, che era stato Starfelt. Poi si abbassa anche Matias Olivera, pallone sul fondo e quindi rimessa dal fondo per gli azzurri. 39esimo minuto di gioco, 1-0 per il Napoli, che poco fa però al 37esimo ha colpito una traversa con Giovanni Di Lorenzo. Napoli in assoluto controllo e comunque con la creazione di tante occasioni da gol. Ancora un po' da registrare quelle che possono essere le occasione invece per Scott McTominay, un po' avulso dalla manovra, controllato anche molto bene però dalla squadra avversaria, e i meriti sono anche della squadra spagnola inevitabilmente. Scott McTominay, che adesso si è guadagnato un fallo sulla linea mediana, adesso lo Botka, che aveva vinto un rimpallo ma non se n'era accorta, aveva perso il pallone, poi Matias Olivera su un errore da parte di Avi Rodriguez, riconquista allora il Napoli il pallone. Ultimi 5 più recupero ancora da vivere di questo primo tempo per Napoli-Celta Vigo al Patini di Castel di Sangro, seconda amichevole internazionale che come sempre vi stiamo offrendo in diretta e in esclusiva su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli, a vantaggio di tutti i tifosi azzurri che ci seguono da ogni parte del mondo. E adesso Napoli che manovra al centro del campo, anche in questo caso con Amir Rahmani, siamo tutti all'interno della metà campo avversaria. Adesso pallone in profondità per McTominay, non aggancia sul suggerimento tentato di Matteo Politano, improvviso all'interno dell'area di rigore per l'inserimento di Scott McTominay, tutto solo non è riuscito purtroppo ad agganciare questo pallone che è carampollato poi tra le mani di Radu che provava a rilanciare verso Jutkla, ma la sponda del numero 9 del Celta Vigo non ha trovato nessun compagno di squadra ma solo Matias Olivera. Napoli che ha riconquistato la sfera e quindi la gestisce con Amir Rahmani, super spot per noi.
1: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
0: Quando non troviamo spazio, il pallone ritorna sempre tra i piedi sapienti di Milinkovic-Savic, il portiere titolare di quest'oggi, con il pallone appoggiato verso Matias Olivera. Poi Scott McTominay, che però viene seguito da Ugo Burzio, costretto ad appoggiarsi ancora su Milinkovic-Savic. Poi Matias Olivera prova a fare gioco, chiede calma a Anghissà, si appoggia su McTominay che poi la dà su pressione, sempre di Ugo Burzio, su Milinkovic-Savic, lancio lungo di Milinkovic-Savic per Matteo Politano, che ha attaccato benissimo la profondità, non riesce però a superare il numero 15 Alvaro Nunez, ma siamo comunque all'interno dell'area di rigore con Scott McTominay che viene chiuso però proprio da Alvaro Nunez. E allora Aleši Febas, che adesso viene attaccato dal nostro capitano, lo supera però Aleši Febas, rischiosissimo, il Napoli in pressione non riesce a prendere il pallone ma in qualche modo argina quello che poteva essere la risalita del campo della squadra spagnola. Resta ancora a terra Aleši Febas, ma intanto la sua squadra è già avanti e quindi aspettano ovviamente il rientro del numero 14, che nel frattempo però zoppica, pallone che si sposta verso Alvaro Nunez sulla corsia di sinistra, va ad attaccarlo Matteo Politano nei suoi lavori di copertura, l'imbucata verso Jutkla, il numero 9 si gira ma chiuso però benissimo da Mir Rahmani. Attenzione però perché c'è Antanyon che prova in qualche modo un tentativo di attacco alla porta, poi l'imbucata tentata verso Un altro calciatore del Celta, viene arginata da Rafa Marin di testa che la mette fuori, ma è ancora in possesso del Celta. 43esimo minuto di gioco, 2 più recupero, lancio verso El Abdellaoui che prova a entrare in area di rigore, il cross rimpallato da parte di Matias Oliveira, altro calcio d'angolo per il Celta, pallone che poi viene spedito direttamente verso i tifosi. Intanto registriamo questo altro calcio d'angolo, il secondo per il Celta Vigo in questo primo tempo che sta per volgere al termine, ma intanto la squadra di Giraldes ha un'altra possibilità dalla bandierina. Al piccolo trotto va piano piano il calciatore del Celta, il numero 15, Alvaro Núñez, ad occuparsi di questa battuta. C'è sempre un secondo compagno per eventualmente cercare la battuta a due, ma si allontana. Attenzione, c'è Giovanni Di Lorenzo che viene messo a terra prima del cross e poi sbaglia tutto Allison. Attenzione, fuori gioco. C'è fuori gioco, anzi no, simulazione addirittura. Simulazione da parte di Ugo Bursio, che si era buttato in area di rigore su un attacco di Stanislav Lobotka. Ammonito Ugo Bursio. Ammonito al 44esimo minuto di gioco. Siamo entrati nell'ultimo giro di lancette di questo primo tempo in un amichevole, una simulazione. Sinceramente non ci sta, non ci sta. E si lamenta anche Stanislav Lobotka, che fa segno a Ugo Bursio di dire: dai, non ti ho proprio toccato, ti sei lanciato, non è il caso. E quindi si riparte con un calcio di punizione del Napoli con Milinkovic Savic che fa salire tutta la squadra. Vedremo se andrà effettivamente a rilanciare lungo. Lo fa, lancio lunghissimo a cercare Rasmus Højlund, prova la sponda di testa ma non riesce a trovare nessun compagno libero. Invece prova addirittura a cercare in profondità un lancio verso Jutgla, ma bravo Milinkovic Savic ad uscire sulla linea dei tre quarti e dare la rimessa laterale agli avversari. Già messo in campo però il pallone, anche perché il 45esimo sta scadendo in questo minuto, e allora ci abbiamo ancora un minuto di recupero che è già iniziato. Ultimo minuto di questo primo tempo, pallone che viene gestito dal Celta Vigo con Avi Rodriguez che non trova compagni liberi, si affida ad Aleši Febas. Aleši Febas entra centralmente, attenzione a Alvarez Hugo, bravo Matteo Politano che riconquista questo pallone, prova a portarselo sulla linea laterale, non si guadagna la rimessa. Allora Milinkovic spazza via il pallone, dove non ci sono maglie azzurre, Faie però sbaglia il controllo, allora lo regala ad Anghissà che trova Politano, il lancio dall'altra parte per Allison che di testa se lo allunga, Avi Rodriguez contro, rientra anche El Abdellaoui, Allison non trova spazio, si deve appoggiare per forza su Rafa Marin. Ultimi 10 secondi di questo primo tempo con il pallone che viaggia sulla destra verso Matteo Politano. Matteo Politano prova a entrare in area di rigore, Matteo Politano sul sinistro prova anzi non riesce nella conclusione, poi il cross di Anghissà sul secondo palo troppo lungo per tutti, e allora direi che finisce qui il primo tempo di Napoli Celta Vigo 1-0. Decide il gol di Giovanni Di Lorenzo all'11esimo minuto sul calcio di punizione di Matteo Politano. Per noi super spot
1: diretta azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli in diretta su KissKiss Italia e KissKiss Napoli in collaborazione con...
3: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata.
1: Olive granata, metti in tavola.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Al Massimo al Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Massimo al Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Massimo al Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.

per gli azzurri questo primo tempo di Napoli-Celta Vigo, la seconda amichevole internazionale del Napoli qui a Castel di Sangro. Ce ne sarà anche una terza e anche lì ve la offriremo in diretta e in esclusiva su Radio Kiss Italia e Radio Kiss Napoli. Ancora un saluto da parte di Vincenzo Berna, ne approfitto per salutare e ringraziare Flavio Esposito che sta curando la regia esterna così come la regia interna con Gianni Sorrentino. E ovviamente vi do qualche piccola curiosità, perché in questo intervallo ci sarà una girandola di cambi inevitabilmente, come avevamo visto anche nella sfida contro l'Osasuna. C'è Vergara che è già all'interno del terreno di gioco, così come Alex Meret. Si sono divise le due metà campo, con Vergara che sta corricchiando da un lato all'altro, ha anche provato una conclusione in porta. Alex Meret invece si sta riscaldando per l'avvicendamento dei portieri che avevamo già visto contro l'Osasuna, quindi inevitabilmente lo vedremo anche in questa partita. Per adesso ancora il fratino Marianucci, così come anche la tuta ce l'ha Lorenzo Luca. Vediamo arrivare anche Prisco, Garofalo, gli elementi della panchina stanno entrando sul terreno di gioco per probabilmente la fase di attivazione per chi dovrà poi entrare sul terreno di gioco, e staremo a vedere poi quali saranno le scelte di Massimiliano Allegri. Quello che possiamo dire di questo primo tempo, un po' come avevamo visto anche nella gara contro l'Osasuna, è un Napoli che difensivamente parlando si muove molto bene, è una squadra che non offre il fianco agli avversari, tant'è vero che anche con l'Osasuna non c'era praticamente mai stato un tiro in porta se non quel colpo di testa sul finire di primo tempo da parte dell'attaccante dell'Osasuna. Però per il resto, a parte quello spavento di Garcia, poi per il resto il Napoli aveva fatto molto bene. Stesso discorso anche quest'oggi, con soltanto un tentativo di conclusione da parte Sbilenka, tra l'altro da parte di un centrocampista del Celta, ma anche per una questione di diciamo di amor proprio, cioè voler concludere verso la porta avversaria. Poi magari quel lancio di Radu che non era stato letto benissimo da Rafa Marin e Matias Oliveira, però per il resto la difesa ha assolutamente giocato alla grande in maniera organica, tanto girandola dei cambi che credo che prevederà davvero tanti giocatori, perché vedo che si sta riscaldando con forza Billy Gilmour, Giovane, Lucca, lo stesso Spinazzola, Antonio Vergara ve l'avevo detto, Marianucci anche insieme ad Alex Meret. Fin qui sarebbero già sette cambi diciamo, mi sembrano essere sicuri, perché per quanto riguarda i giovani, e quindi Garofalo, Baridò, Prisco, Milton Pereira o Baretin stanno giochicchiando tra di loro con un Torello, quindi vedremo se poi effettivamente entreranno all'interno del terreno di gioco. Adesso Vergara batte Meret con una conclusione. Vi dicevo della fase difensiva del Napoli, che secondo me viene fatta in maniera davvero eccelsa da parte della squadra di Massimiliano Allegri. La fase offensiva abbiamo visto tante cose interessanti, ancora un po' indietro rispetto a quelle che possono essere le sue capacità. Allison forse deve ancora entrare effettivamente in condizione, perché spesso e volentieri l'abbiamo visto conf-

0: dei cambi, bene sicuramente tutta la squadra del primo tempo, inevitabilmente gli automatismi nel secondo sono mancati a causa proprio della inesperienza a giocare insieme, e poi anche il Celta con calciatori sicuramente importanti hanno dimostrato di poter essere una squadra anche in Europa che può fare male a tutti. Permettetemi di salutare e ringraziare Flavio Esposito che ha curato la regia esterna. Voglio ringraziare e salutare anche per la regia di Radio KissKiss Italia Giovanni Sorrentino, grazie a Nello Iorio per aver curato invece la regia di KissKiss Napoli. Napoli 1, Celta 1, da Vincenzo Perna, dallo Stadio Patini in Castel di Sangro è tutto, ci rivediamo il 12 per Napoli Aris Salonicco, buona serata e forza Napoli, ciao!
1: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su KissKiss Italia e KissKiss Napoli, in collaborazione con...
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata!
1: Olive granata, metti in tavola!

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Al Maximall Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Maximall Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Maximall Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale. Oh!

0: Ragazzi, bentornati a Momento Latino Hits.
1: Muy buenas tardes, mi gente, y está en sintonía con Momento Latino Hits, el party del fin de semana, directamente desde Miami con Oscar y Gino.
0: Da questa bellissima città, sempre piena di sole, piena di fiesta, piena di musica.
1: Bueno, sì,
0: ora, poi siamo arrivati quasi all'estate, no? Siamo quasi
1: bueno,
0: alle porte,
1: bueno.
0: No?
1: Tu sai che Miami

0: da queste parti, veniteci a trovare, siamo nel casotto Momento Latino in diretta per raccontarvi chiaramente la top 20.
1: Sì, después que terminamos el programa los ofrecemos un pequeño aperitivo
0: ai bar che chiaramente sono alle nostre spalle. Ragazzi, partiamo con questa grande classifica, ma partiamo con la nostra top 20
1: con

0: tropicale, no? Siamo partiti inizialmente, questa classifica è stata un po' urbana, un po' tropicale, adesso negli ultimi tempi abbiamo tantissime salse, tantissima bachata.
1: Sì, sì, depende de los periodos, como funciona la música allí, no, nosotros se lo tenemos que dar al público que nos escucha lo mejor.
0: Salutiamo Sandra, la nostra amica venezuelana che lavora qui ai bar Ocean Drive, che sempre ascolta Momento Latino, ma non solo, mette Momento Latino in filo di fusione del bar, e quindi la gente appena arriva, i turisti ascoltano non solo musica latina, ma ascoltano anche la nostra classifica.
1: Sì, sì, mi paesana Sandra, un saluto muy especial.
0: Andiamo avanti con la nostra super classifica numero 19, Jay Lopez
1: con Más Bella.

0: y en Miami, en Latinoamérica, desde las 6 a las 7 de la noche.
1: Chiaramente ascoltate Momento Latino, no? Siete in auto, state tornando da una bellissima cena, avete la vostra mujer, no? A fianco a voi, e che cosa fate? Ascoltate Momento Latino in Italia da mezzanotte a luna, mentre qui negli Stati Uniti dalle 18 alle 19.
0: La otra vez me llamó un collega de radio, sabe, Gianluca Mancheri, me dijo: Oscar, el Gino, salúdame a Gino, che bello il programma, se me escuchó.
1: Salutiamo Gianluca, che insomma ha sempre ascoltato musica latina.
0: No, él le gusta bailar mucho.
1: Ti invitiamo a ascoltare Momento Latino. Salutiamo tutti gli amici che ascoltano Momento Latino, chiaramente salutiamo tutti i latini, cubani, venezuelani che ascoltano la nostra classifica, domenicani, ce ne sono veramente tanti. Tra cui salutiamo anche Jonathan, che settimana scorsa ha compiuto gli anni.
0: Ah sì, felicidades al loco.
1: Andiamo avanti con la grande classifica latina, siamo arrivati alla numero 18.
0: Y nos vamos con el colombianísimo Belé. No tienes.

0: solo è uno dei personaggi dell'anno, ma sicuramente ha aperto il Super Bowl, una delle cose, una delle manifestazioni più importanti qui negli Stati Uniti. Ma che cosa ha vinto Oscar, che ci tiene molto a...
1: Grammy Awards
0: è uno dei Grammy molto, uno dei premi molto importanti, chiaramente, che ha vinto un latino, no?
1: Un latino per prima vez
0: e per la prima volta. Chiaramente Bad Bunny sta avendo dei numeri altissimi, diventa sicuramente il personaggio della musica trap indiscusso, ma negli ultimi tempi il suo album abbiamo trovato anche qualche salsa.
1: Sì, salsa.
0: Lo aspettiamo faccia
1: musica,
0: qualche baciata.
1: Musica particolare, come se decimo nosotros, sta rompiendo todo.
0: Andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 16.
1: Y nos vamos con Jay Alex con esa rica bachata, Lo tenías callao.

0: ragazzi, questo è il Momento Latino Hits, chiaramente Momento Latino Hits è il pari del fin de semana, ma classifica redatta in collaborazione con Momento Latino Miami e Connessione Latina di New York, no? Abbiamo tanti dati, no? Giusti, chiari, perché tanti amici poi ci mandano tante canzoni e vorrebbero che le passassimo all'interno della classifica, ma non dipende da nosotros, bisogna avere dei grandi numeri.
1: Sì, claro, nosotros le damos lo nuevo, lo mejor, lo que se escucha a nivel mundial.
0: Andiamo avanti con la grande classifica latina, salutiamo ancora un altro amico, salutiamo Miguel Melchionda, il fratello di Oscar che ci sta ascoltando, salutiamo tutta la Planet Records che ci sta ascoltando, ascolta Momento Latino.
1: Il direttore della Planet, mio hermano.
0: Ormai salutiamo Miguel che conosciamo da tantissimi anni, ma andiamo avanti con la nostra super classifica.

0: Maluma, no? Uno dei personaggi che ha avuto successo con Feliz Los Cuatro. Ti ricordi della canzone?
1: Sì, con questa ricca salsa.
0: Adesso è tornato ancora una volta un altro personaggio, uno dei personaggi importantissimi della musica urbana, e torna con questa salsa.
1: También hizo

0: cantante cubano fresco tipo son.
1: Ma veramente lui si riporta, tutte le sue canzoni precedenti sono tutti son. Sono molto moderni, chiaramente molto commerciali e diventano ballabili un po' per
0: sì,
1: tutti.
0: Sì, sì, sì, in toda la disco se baila su canzone.
1: Ragazzi, chiaramente siamo nel casotto qui di fronte a casa Versace, quindi se siete da queste parti o se state Ocean facendo Driver. Aperitivo su Ocean Drive, veniteci a trovare, siamo qui, Oscar, vi aspettiamo. Oscar ti è arrivato questa mattina in radio con la sua solita camicetta fiorata e i suoi pantaloncini corti, molto,
0: claro,
1: molto latino.
0: E poi non vamo per la playa.
1: Molto latino, ti aspettiamo con un pappagallo sulle spalle la prossima puntata, giusto per rimanere in tema con la musica claro, latina. Claro.
0: Come sempre, latinissimo.
1: Andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 13.
0: Y nos vamos con Manuel Turizo, por un pendejo no se llora.
2: Ok.

0: non tienes que llorar por una cualquiera.
1: Ma chiaramente non si piange, no, per una persona che non vale la pena.
0: Ah, sì, sì, sì, questa canzone.
1: Quante persone? La mia domanda è questa: quante persone hanno pianto per te, Oscar?
0: Ah, non sei,
1: no,
0: sei.
1: No, no, po- poche.
0: No, te lo vienen a decir, si lloraron por mí.
1: No, mi chiamavano in radio, vogliamo che Oscar cambi idea, vogliamo tornare.
0: Ah, te, te chiamavano a te, a me no.
1: Tu sei amico di Oscar, parlaci tu.
0: Ah, bueno, tu come sempre, no.
1: Ma andiamo avanti con la vostra, ma andiamo avanti con questa grande classifica tropicale, chiaramente momento latino, il sabato e la domenica da mezzanotte a l'una in Italia e dalle 18 alle 19 qui negli Stati Uniti in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli con Gina e Oscar, chiaramente da Miami Beach. Numero 12.
0: Vamos con Randy Malcolm y Diana Fuentes con Química.

0: Marina.
1: Infatti ragazzi siamo arrivati al nostro momento storico dedicato alle canzoni che hanno fatto grande questa classifica tantissimi anni fa, e alla numero 11 troviamo il momento storico dedicato a uno dei personaggi di grande fascino della

0: Gang.
1: Mamma mia, che ricordi con questa canzone, veramente siamo tornati molto molto indietro nel tempo per ascoltare, per riascoltare questa canzone di Walvis Guerra, che è stata la Billy Dubina, una delle canzoni mie preferite.
2: 1990, se non mi equivoco, 91-92 pure.
1: Veramente sono stati i primi anni della musica latina, chiaramente anche in Italia, e Walvis Guerra è stato un grandissimo condottiero, lo è ancora, chiaramente direttamente dalla Repubblica Dominicana. Lui è altissimo, eh?
2: Sì, sì, tu, bueno, tu sabes che in Italia quando si empezò a bailar la musica latina si bailava molto il merengue.
1: Molto, molto il merengue. L'abbiamo visto da vicino a Luis Guerra, come dicevo prima, è molto alto, quasi, cioè, sarà 2 metri.
2: 2 metri.
1: 2 metri, eh? Sarà 2 metri, Luis Guerra.
2: Sì, sì, sì. Está en tour en Europa, sabes también.
1: Próximamente,
2: julio y agosto.
1: Julio y agosto.
2: Yo creo que lo voy a ver a Barcelona, me han invitado.
1: Molto bello, Walvis Guerra, veramente molto, molto chic per gli amanti della musica latina di un certo livello.
2: Si no me equivoco, está, no está en Barcelona, está en Tarragona, cerca de Barcelona. Me han invitado.
1: Baci, baci.
2: Claro, claro, me invitó una amiga.
1: Come sempre. Andiamo avanti con Momento Latino, numero 10, Bad Bunny.
2: Con Nueva York.

0: Emilia Vargas, che vivono qui a Miami.
1: Dantes Vargas, come si chiamava l'orchestra?
0: Cat Band. Ma Dante è stato un grandissimo, eccellente trombettista con suonare la Carusel, ha fatto tantissime cose importanti e ne approfitto, poi è un grandissimo amico.

0: saludarla, Emma.
1: Sí, saludo. Yo me acuerdo que ella vino cuando yo, en mis inicios de disc jockey, en el 90, con el 89, estaba el Tropicana de Cuba. También trabajaba Vidalina, estaba en ese Tropicana de Cuba, estaba Lorenzo. Lorenzo e stava Alberto Valdés.
0: Tanti artisti importanti che poi si sono trasferiti in Italia. Ma ne approfittiamo per salutare tutti gli amici che ascoltano Momento Latino, tutti i cubani, tutti i portoricani, dominicani, venezuelani, tutto il mondo, no? Che ascolta Momento Latino.
1: Sì, alla gente bella.

0: ci sta portando un po' alla volta a strizzare l'occhio ai bar che abbiamo alle spalle, quindi tra poco in questo gabbiotto, ragazzi, fa un po' caldo, abbiamo l'aria condizionata, chiaramente siamo freschi, ventilati, però tra poco davanti a noi abbiamo questa bellissima spiaggia piena di turisti che arrivano da tutte le parti del mondo, questo mare azzurro che chiaramente ci porta un po' a fare un piccolo tuffo lì.
1: Dove è la playa?

0: Bari e poi andrà a Bari. Io veramente, ragazzi, farò un piccolo tuffo qui in questo oceano atlantico. Ecco, oggi c'è un mare bellissimo.
1: Sì, sì, calmo, calmo.
0: Calmo, senza squali. Hai visto gli squali?
1: Sì, oggi no hai.
0: Senza squali, oggi no hai. Ma andiamo avanti con la classifica latina. Siamo arrivati alla numero 5.
1: Vamos con Tequín della musica urbana Daddy Yankee junto all'argentino Bizarrap con musica sezione

0: tema Bizarrap, insomma, belle cose, no? Questo ragazzo, questo DJ sta preparando delle
1: argentino,
0: molto belle, molto belle. Delle basi molto belle, chiaramente poi cantate, ragazzi.
1: Di giochi produttor.
0: Ecco, però cantate poi da Dianchi, cantati da Shakira, non è che sta cantando un artista così, è molto più facile, insomma, entrare in un mercato a livello mondiale. Andiamo avanti al momento latino, siamo arrivati al numero 4.
1: Con Maiten, con questa rica bachata.

0: guardi una bella ragazza, no, che ti passa davanti agli occhi, come quelle che ci stanno guardando adesso, al di là del vetro, stanno aspettando che finiamo qui un momento latino. Così dice, sei una bella ragazza, no? Diciamo noi in Italia, siamo, tu invece come diresti?
1: Vabbè, in spagnolo si dice mamacita.
0: Mamacita.
1: Bellissima, che mamacita stai passando. In napoletano io le dice, ah, bonanza.
0: Bonanza, ma questo è un po' in romano, chiaramente, non tanto in napoletano. Va bene, ragazzi, ma andiamo avanti con momento latino, noi siamo quasi alla fine, infatti siamo arrivati alla numero 3, dove troviamo il grandissimo Marc Anthony insieme a Nati Peluso.
1: Como en el idilio.

0: Bellissima questa canzone di Marc Anthony e Nati Peluso, una delle canzoni, non è una delle mie preferite, però insomma è una delle canzoni che sta funzionando moltissimo sui social, sui streaming, poi non per caso la canta Marc Anthony ed è un personaggio di primissimo livello a livello mondiale.
1: Claro, sì, tutto quello che hace Marc Anthony, come si può dire, è oro.
0: Oro. Andiamo avanti, numero 2 c'è il ritorno di Tito Nieves.
1: Con Bailemos, con questa ricca salsa romantica.

0: Il Pavarotti della salsa torna con tanti chili in meno perché l'abbiamo visto molto dimagrito.
1: Quando a su epoca lo chiamavano il gordito della salsa, ahorita io lo chiamo il flaco della salsa.
0: Tito Nieves direttamente da Puerto Rico. Lo incontrai a Puerto Rico tantissimi anni fa. Lo incontrai in un hotel che stava giocando alla slot machine. Stavo lì fermo. No,
1: bellissima persona. Io también lo conosci, muy humilde.
0: Molto, molto.
1: Bella
0: ma
1: persona.
0: Sono tutti molto umili. Grandi artisti sono umili perché non hanno niente da ostentare, ma sono dei grandi artisti. Torna Tito Nieves qui a Momento Latino numero 2, ragazzi, ma siamo quasi alla fine di Momento Latino. Adesso dobbiamo ascoltare la nostra grandissima number one.
1: Nos vamos con Romeo Santos junto a Prince Roy con My San Miguel.

0: prossimamente in tour, anzi già sono in tour in tutti gli Stati Uniti, torneranno anche, arriveranno anche in Italia, quindi faranno Milano e Napoli.
1: Sì, in Europa mi pare che empieza il tour a fine di giugno.
0: Quindi troveremo anche questi due grandi artisti della Baciata, chiaramente un concerto da non perdere. E quindi chiaramente, ragazzi, con questa canzone Ai San Miguel abbiamo chiuso Momento Latino Hits.
1: Hasta luego, hasta la prossima, e sigan in sintonia con Radio Kiss Kiss.